riesco a dormire, a pulire la memoria, finire questa frase.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Cyber whore.
1: Because the night. Suoni notturni su Nova Radio.

sfide e sorrori, ma poi quanta dignità, il viso sorridente.

Simone invece affetto da sindrome di Peter Pan, si crede più

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Darder, bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi ed Alessandro Cisilin. Grazie all'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnova. Innovano le schermaglie militari, Teheran lancia colpi di avvertimento verso alcune imbarcazioni e annuncia l'abbattimento di un jet americano, ma il comando generale degli Stati Uniti nega e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio è ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere e le dobbiamo mobilitare adesso. Lo scrive in una lettera inviata agli Stati membri Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme. L'obiettivo è reindirizzare le risorse disponibili della coesione verso investimenti che offrano sollievo immediato a famiglie ed imprese, sottolinea l'ex ministro, che poi però frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
3: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Non mi risulta esserci una scadenza, c'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
1: A stretto giro arriva la replica del Comitato Europeo delle Regioni. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza ancora una volta trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo, scrive su X la presidente Catatutto. All'attacco anche le opposizioni. Sentiamo il leader di AVS Bonelli.
4: La presidente Meloni chiede flessibilità all'Europa sull'energia. Questo significa che a pagare saranno gli italiani attraverso l'aumento del debito e non saranno i petrolieri e le società energetiche che hanno fatto profitti miliardari.
1: Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale oggi proclamato dalle sigle sindacali di base, scattato dalle 21 di ieri, lo stop nel settore ferroviario. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: È iniziato ieri sera alle 21 lo stop di 24 ore del trasporto ferroviario sia in ambito nazionale che regionale. Rispettate comunque le fasce di garanzia stamani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 di stasera. Lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base coinvolge in diverse città anche il trasporto locale, anche qui con le usuali fasce di garanzia, nonché scuola, sanità, vigili del fuoco. Alla base dell'agitazione c'è l'emergenza retributiva. In un rapporto pubblicato per l'occasione dalla Confederazione Unitaria di base si evidenzia che i salari reali nel 2025 in Italia sono inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Poi si ricorda che l'anno scorso 1093 persone, compresi 8 studenti, sono morte sul lavoro e che il welfare arretra spingendo 5,8 milioni di persone a rinunciare alle cure. Non ultimo, i sindacati di base, che annunciano presidi e cortei in una quindicina di città, contestano la scelta del governo di aumentare le spese militari e concludono la complicità col genocidio a Gaza.
1: Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti, incarico affidato al professor Roberto Catanesi. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale, la reazione della difesa di Sempio. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
7: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
6: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede.
7: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire, intanto è il momento di fermarsi.
6: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
7: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
6: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
7: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
9: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
9: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
10: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
11: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus e di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Newsbox,
3: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Spazio al primo approfondimento di oggi che dedichiamo al Lumen. Apre i battenti anche per questa nuova stagione estiva lo spazio di Via del Guarlone. Ad inaugurare le iniziative e le attività per l'estate 2026 sarà una 4 giorni intitolata Il Festone, che proporrà musica dal vivo, DJ set, laboratori, workshop e talk organizzati da Lumen ma anche da tantissime associazioni del territorio fiorentino. Si parte il 29 di maggio con questa 4 giorni che andrà avanti fino al primo di giugno. Tante sono poi le iniziative che animeranno il Lumen per tutta l'estate, con appuntamenti come Lasciati Fiorire Festival, il Coppola Mundi, rassegne cinematografiche e festival di altro tipo. Iniziative in parte riunite all'interno del progetto Urban Pulse 2026, incluso nell'estate fiorentina. Noi abbiamo chiesto ad Alessandro Bezzi di Lumen di raccontarci meglio come riparte questo spazio, quali saranno le sue caratteristiche e soprattutto anche questa 4 giorni di festone che inaugura l'estate 2026 di Lumen.
5: È un miracolo ogni anno che Lumen c'è, perché comunque gli investimenti sono sempre tanti, le norme a cui dobbiamo attenerci sono sempre tante e rigorose, e noi vogliamo essere anzitutto un posto sicuro, accessibile, inclusivo, e per farlo dobbiamo anche investire tanto. E quindi, al netto di quelli che sono i cambiamenti, diciamo, di questo tipo qua, abbiamo anche implementato lo spazio con alcune aggiunte. Abbiamo fatto un main stage, quindi un palco principale molto più ampio, abbiamo continuato a investire nello spazio, nella sua sicurezza e anche nella sua insonorizzazione. Abbiamo migliorato e coperto un settore più grande delle serre, che permetterà quindi anche in caso di maltempo di ospitare eventi, serate dove le persone possono mangiare, serate, appuntamenti ludici come quelli con Progioco Firenze, e abbiamo anche iniziato a lavorare su altre aree che comunque nei prossimi mesi vedrete crescere, perché il bello dello spazio è vedere ogni volta che si viene qualcosa di più, qualcosa di diverso. Il carattere evolutivo di Lumen è una delle cose che lo caratterizza maggiormente. Io credo che Lumen risponda a un bisogno diffuso, questo penso sia la spiegazione. Le persone hanno voglia di stare insieme, le persone hanno voglia di confrontarsi, hanno voglia anche di contaminarsi, quindi di conoscere generi e generazioni diverse in un posto che è sicuro e accessibile per tutti quanti. Quindi la fortuna, la ricchezza di Lumen è proprio questa contaminazione, questo mettere insieme anche eventi artistici e culturali diversi all'interno dello stesso spazio, e ha reso questo posto a suo modo un unicum nel panorama fiorentino, che speriamo venga anche, diciamo, copiato da altre realtà.
4: Cosa succede quest'estate a partire in realtà da questo fine settimana?
5: Cosa succede quest'estate? Lumen ha già iniziato ad aprire le sue porte nei fine settimana scorsi, dove abbiamo fatto alcuni eventi molto importanti, tra cui il tributo a Dre Love, tra cui la due giorni di musica organizzata da Saturnia, che è un collettivo di ragazzi e ragazze under 22 che fa un suo festival dedicato alle generazioni più giovani con musica rock, pop, indie e via dicendo, ed era, diciamo, un po' la prova generale del festone, che è questo evento che abbiamo da domenica, da venerdì 29 a lunedì 1 giugno, nel quale metteremo insieme un po' tutte le realtà che collaboreranno con noi durante la stagione. Quindi penso al concerto della Numa Crew in programma venerdì 29, penso ai laboratori per bambini che faremo sia il 29 che sabato 30, penso alle attività del Circo Paspas e alle attività diciamo per i più piccoli che introdurranno anche i centri estivi che faremo nel corso di tutta l'estate, penso ai concerti live in programma il 31 e il 1 giugno. Quindi, diciamo, questi giorni sono una sorta di anteprima per mostrare alle persone lo spazio e fargli assaporare l'atmosfera che vorremmo respirassero le persone per i prossimi 3 mesi.
4: Per quanto riguarda l'estate, ci sono degli highlight, dei festival, qualcosa che ci vuoi citare in particolare?
5: Sì, quest'estate avremo varie produzioni sia interne organizzate da quella che è una direzione artistica collegiale da noi coordinata, sia altri eventi come il festival di Fiore sul Vulcano, Lasciati Fiorire, in programma a fine agosto. L'evento principale credo sia una serie di eventi, fra virgolette, ovvero Urban Pulse, un progetto sperimentale organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Assessorato alla Cultura, che finanzierà 13 associazioni del territorio che proveranno a presentarsi, a sperimentare, a organizzare i loro eventi all'interno di Lumen, che a sua volta farà da contenitore e da incubatore. Quindi questo ruolo ci piace, vogliamo essere anche un incubatore di altre realtà, un luogo dove le persone possono esprimersi, sperimentare, sbagliare e poi crescere e magari prendere la loro strada in termini artistici e culturali, soprattutto fuori da questo posto, perché se Lumen rimane dentro Lumen è autoreferenziale, mentre invece deve parlare, dobbiamo parlare almeno alla città.
4: Anche quest'anno tornano le collaborazioni con Autolinee Toscane, che fornirà una navetta gratuita per il Lumen dal centro della città di Firenze. A raccontarci meglio quali sono le iniziative che Autolinee Toscane svolge in collaborazione con Lumen, Tommaso Rosa.
6: Noi forniamo la ormai famosa navetta, perché l'anno scorso è stata veramente molto utilizzata, hanno fatto iniziative a bordo, hanno messo musica, gruppi, hanno suonato la navetta, che sarà operativa per quest'anno per 20 date, poi il Lumen pubblicherà il calendario, e la navetta sarà operativa dalle ore 22 alle ore 3 più o meno, le 3 alle 4 di notte. È un esperimento che ci è molto piaciuto sin da subito quando l'associazione ce l'ha proposto, perché incontra un po' tutte quelle linee dove le linee di intervento che noi cerchiamo di fare, no? Nel senso, a volte si va all'estero e si pensa sempre che l'autobus sia ganzo, la metro sia ganza, la tranvia sia ganza, poi quando viene qua l'autobus è la prima cosa che non funziona e si infamano perché è sempre in ritardo, bla bla bla. In realtà l'utilizzo della navetta del Lumen è proprio un utilizzo che fa capire quanto l'autobus e la mobilità collettiva sia, secondo me, più importante, più utile rispetto a quella privata, anche per una questione banalmente di libertà, nel senso puoi bere anche una birra in più e tranquillamente poi torni a casa in maniera sicura, quindi questa è una cosa che ci interessa molto. L'altra cosa che facciamo

Il lato Atene Toscana ci siano degli incompetenti, in realtà ci sono delle motivazioni organiche, no? Cioè la rete di trasporto pubblico è una rete della città e quindi quando sposti qualcosa devi sempre pensare all'effetto che hai magari non solo nel posto lì vicino ma anche dall'altra parte. Ultima cosa facciamo, siamo sostenitori, promotori, coproduttori di un'indagine che faremo insieme al Lumen, chiedendo alle persone che partecipano, che vengono al Lumen, che verranno al Lumen in questa stagione, quali sono le loro abitudini di mobilità, quindi capire se usano il mezzo pubblico oppure no, cosa manca secondo loro, quali sono le esigenze che vengono che si incontrano che non vengono, diciamo, che non ricevono risposta, no, dalla rete di trasporto pubblico, gli abbonamenti, le modalità di pagamento, la nuova app. Quindi faremo tutta una serie di approfondimenti insieme al Lumen e poi presenteremo un rapporto quest'autunno.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e parliamo di qualcosa di diverso rispetto al solito, con un focus dedicato a una raccolta fondi lanciata dall'associazione Tumori Toscana. Il progetto è Mai Soli, l'obiettivo è potenziare le cure, il supporto psicologico e l'assistenza ai malati oncologici in Toscana. Abbiamo parlato di questa campagna di crowdfunding che andrà avanti fino al 20 di giugno con Giuseppe Spinelli, il presidente di ATT, e a lui abbiamo chiesto anche qualcosa in più su i fronti su cui sta lavorando l'associazione in questo periodo, partendo però dalla campagna di raccolta fondi. Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto proprio al presidente Spinelli.
3: Il problema principale dei malati di cancro è ovviamente la solitudine. La solitudine che può essere fisica, che per mancanza di persone intorno, quindi fisica, pratica, ma può essere anche psicologica, molto spesso lo è, sentirsi soli anche se si è con una moltitudine di persone. Per questo abbiamo lanciato questo nostro progetto Mai Soli, che ha l'obiettivo di potenziare le cure sia con un supporto psicologico ma anche con cure dirette ai malati di tumore, al punto di farli sentire, di poterli non fare sentire soli e farli sentire curati quotidianamente. Quindi prendersi cura dei malati vuol dire per noi anche prendersi cura dei familiari, che sono ovviamente il supporto principale al malato, quindi aiutarli entrambi è il nostro obiettivo. Questa iniziativa fa parte di quello che è il

0: progetto Pensati con il Cuore, realizzato dalla Fondazione Il Cuore, Il Cuore si scioglie, della sezione dei soci dei COP della Nord-Ovest. E quindi fino al 20 giugno inviterei tutti i radioascoltatori ad aiutarci, perché abbiamo l'obiettivo di raccogliere 5.000 euro, perché se noi riusciamo a raccogliere 5.000 euro la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà quanto raccolto e diventeranno 10.000 euro. Fino a oggi abbiamo raccolto 3.600 euro, quindi l'obiettivo è lì alla nostra portata, 1.400 euro per arrivare a 5.000. Per donare bisogna donare online su Paypal e partecipando alla cena di solidarietà che si svolgerà l'11 giugno 2026 alle ore 20 presso il centro COP Le Piagge in via Lombardia, Angola, via Lazio a Firenze. Il contributo è 10 euro.
1: Al di là di questo progetto, di questa campagna di autofinanziamento e raccolta fondi, sono altri fronti su cui state lavorando, anche un progetto di centro di riabilitazione oncologica. Il centro è attualmente in fase di realizzazione, di cosa si tratta?
0: Beh, il centro di riabilitazione oncologica dell'Associazione Tumori Toscana sta nascendo, nascerà in via Corelli a Firenze, nel quartiere di Novoli, ed ha come obiettivo quello di dare ai malati di tumore la possibilità di recuperare o di essere riabilitati dopo aver superato il problema cancro e anche essere aiutati durante il cancro, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista pratico. Questo perché i malati di cancro, soprattutto di alcune patologie come il cancro alla mammella, sia per la diffusione che per la sopravvivenza, hanno bisogno per tanti anni di cure non solo fisiche ma anche psichiche, anche di tecniche di rilassamento, di tutto ciò che possa aiutarli a ritornare alla vita normale. Ritornare alla vita normale non si ritorna quando il medico dice sei guarito, si ritorna quando si sono superate quelle, cioè si è guarito da tutte quelle cicatrici fisiche e psichiche che purtroppo il cancro può lasciare e lascia molto spesso.
1: Come si fa a seguirvi? Dove si trovano le informazioni sulle attività che ATT porta avanti?
0: Credo che il modo migliore oggi sia il nostro sito, che oppure i canali social, il nostro sito ovviamente è associazionetumoritoscana.it. Ci trovate sia su Instagram che su Facebook che su LinkedIn, è molto importante seguirci, aiutarci, perché per noi è fondamentale avere la condivisione di tutti nel portare avanti i nostri progetti, perché l'obiettivo è sempre quello di non lasciare mai solo nessun malato di tumore.
1: Grazie mille a Giuseppe Spinelli per essere stato con noi e buon lavoro all'Associazione Tumori Toscana. Grazie.
0: Grazie a voi dell'opportunità e buon pomeriggio.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
2: News Box. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno, con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Auro Roborealo e End Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12:30, incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12:30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21:15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni e Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino domenica 31 maggio alle 17:30 presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Sul campo ancora raid incrociati, Mosca attacca anche una nave turca nel porto di Odessa mentre posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili. Intanto l'ONU, come anticipato nei mesi scorsi dal segretario generale Guterres, ha inserito le forze di sicurezza israeliane e quelle russe nella sua lista nera per episodi di violenza sessuale perpetrati nei rispettivi conflitti. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Alle 16 italiane di oggi a Washington il segretario di Stato americano Rubio riceverà il ministro degli esteri del Pakistan, paese mediatore nei negoziati. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian lancia segnali al mondo arabo: puntiamo ad ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città, fermarsi per 4 ore anche i vigili del fuoco, assicurati i servizi minimi nella sanità. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knesh e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Think I'm going crazy.
5: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
6: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e cinque minuti di questo venerdì 29 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzuti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra pochissimo le notizie dell'ultima ora, con in particolare l'estensione, diciamo, del conflitto ucraino-russo alla Romania con un drone che è caduto sul territorio rumeno, con immediata reazione da parte dell'Europa e della NATO, e poi gli altri temi ovviamente della politica e anche dello sport, con lo scivolone di Sinner ai Roland Garros, e poi ancora i temi della nostra regione. Ci sono davvero molte notizie interessanti che leggeremo dai quotidiani. Ancora c'è il tema degli affitti brevi, ci sono delle notizie di cronaca con una svolta nelle indagini sulla donna che con la sua auto investì e uccise una persona che riteneva d'averla infastidita, e poi ancora i nostri approfondimenti che riguarderanno il sciopero nei servizi pubblici dell'Unione Sindacale di base, contro l'economia di guerra, contro la crisi. Ne parleremo con Paola Sabatini dell'USB, che fra pochi minuti sarà ai nostri microfoni e che sarà al presidio che il sindacato organizza a Careggi. E poi torneremo sui temi che riguardano l'università, con lo studentato calamandrei senza acqua. La regione, lo abbiamo letto dai giornali, ha annunciato che per domenica sarà tutto risolto. Ne parleremo con i rappresentanti studenteschi di Udo. E poi ci sono altre notizie che riguardano il lavoro, a partire da una denuncia arrivata da un'inchiesta giornalistica della RAI su fenomeni di caporalato nei cantieri, pensate, dell'alta velocità, quindi del sottoattraversamento ferroviario di Firenze e delle case di comunità finanziate dal PNRR. 9-7 minuti però, partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Tommaso Torregiani, buongiorno.
8: Buongiorno, un caro saluto a tutti gli amici di Nova Radio. Abbiamo una giornata ancora instabile, queste prime ore della mattina sono state caratterizzate da temporali sparsi tra le province di Firenze e Siena, ancora attivi sul Senese e attualmente anche il Grossetano, piogge sparse anche sul resto della regione, ma nel resto della mattinata si prevede un temporaneo miglioramento con piogge in attenuazione. Nel pomeriggio ancora spazio all'instabilità con cielo che si presenterà integralmente nuvoloso, nubi più consistenti in Appennino, sui rilievi centro-meridionali e associati a rovesci intermittenti e qualche temporale. Prevale invece il sole sulla costa grazie alle brezze che in questo periodo soffiano su tutto il litorale toscano. Nel corso del fine settimana e fino al lungo ponte del 2 giugno si attende un miglioramento. Le condizioni saranno meno instabili, prevarrà il sole e le nubi nel pomeriggio faranno sì la loro comparsa ma in maniera più sporadica e le piogge risulteranno più occasionali. Temperature si mantengono sopra le medie del periodo. Con questo Pinza Uti è tutto e ti restituisco la linea.
7: Grazie, noi ci risentiamo nel corso del nostro News Box a partire dal 3 di giugno, quando poi ritorneremo in onda. Andiamo ora a vedere le principali notizie.
2: News Box.
7: Dai quotidiani online gli accadimenti che vedono l'estensione, speriamo casuale e momentanea, del conflitto russo-ucraino al territorio dell'Unione Europea, con un drone che è caduto su un piano su un palazzo di 10 piani in territorio rumeno, poco oltre il confine. La stampa, paura in Romania, un drone russo colpisce un palazzo a Galazzi. Il momento dell'esplosione nelle foto riportate dal quotidiano. Anche sul Corriere della Sera si racconta di questa notizia, con la reazione della NATO che è stata immediata, una mossa sconsiderata, e anche dal parte del nostro ministro della difesa Crosetto si parla di un atto intollerabile. Due feriti, ricorda Repubblica, la condanna della NATO, la Presidente della Commissione Europea parla di un limite che sarebbe stato superato. E poi altre notizie che arrivano dal fronte russo-ucraino, con la morte di un italiano che era volontario a fianco proprio dell'esercito ucraino. Morto il combattente Alex Pineschi, combatteva come volontario all'aprile 2026, secondo le prime notizie ucciso insieme ai suoi compagni il 23 di maggio, stava aiutando appunto delle persone ferite a ripararsi. Era parte di una unità antidroni. Ancora sulla stampa, Ucraina, l'Unione Europea frena sul dialogo con Putin, è il tremore di una trappola diplomatica. E poi Trump, le mani sul Caucaso, il voto in Armenia che allontana Putin dagli Stati Uniti. Ci sono anche altre notizie sempre dagli esteri, la stampa, il razzo blu Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore, è l'azienda del miliardario Jeff Bezos. Tra Iran e Stati Uniti, scrive il Corriere della Sera, è stato raggiunto un accordo ma manca il sì di Trump, non è pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente Vance. Poi ancora dal Corriere della Sera, Trump, il colonialismo sanitario aiuta i paesi poveri ma solo se regalano i dati biologici al Big Pharma degli Stati Uniti. Poi ancora dalle pagine della Repubblica i temi della politica nazionale. Meloni fa retromarcia sui prestiti per il riarmo, rinuncia a 10 miliardi, quindi le spese militari che la nostra premier aveva detto di voler aumentare, anche forse per compiacere l'alleato americano, ora sembrano essere indirizzati verso altre destinazioni, forse anche perché anche la crisi economica lo impone. E poi lo scontro sull'Unione Europea, il commissario Fitto, espresso al centrodestra, fondi di coesione contro il caro energia, è l'invito che lancia a agli stati, utilizzate dunque i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Le regioni si infuriano e dicono: quelli sono soldi nostri, devono essere utilizzati dalle regioni. De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, parla di presa in giro, quei soldi sono già impegnati. Su questo c'è una trattativa, l'esecutivo punta all'intesa con l'Unione Europea, un mese di negoziazione per dirottare 5 miliardi. Poi ancora andiamo al Medio Oriente. Manca il sì di Trump sull'accordo degli Stati Uniti e Iran e si spara ancora, scrive Repubblica. Il presidente americano teme la sconfitta, a questo punto il conflitto morde gli Stati Uniti. Netanyahu intanto si ribella agli alleati e bombarda Beirut. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, raccontato che Israele e Russia sono state inserite nella blacklist dell'ONU per gli stupri di guerra. Ancora Repubblica, reportage dalla Spagna, l'ultima difesa degli socialisti spagnoli contro Sanchez, un complotto americano, ma c'è le inchieste che assediano capo del governo spagnolo, potrebbero portare alla sua caduta, almeno si teme anche questo in prospettiva. Chiudiamo con lo sport, anzi la sanità, col Corriere della Sera. Incredibile, lo Stato ora paga i farmaci più di quello che costano, è l'approfondimento data room di Milena Gabbanelli. Mentre sullo sport, la sconfitta di Sinner a sorpresa al Roland Garros dopo un match dominato contro Cerundolo, mancava solo un game, poi la crisi fisica la lunga resistenza, ma poi la sconfitta. Il mistero delle crisi di Sinner, la relazione tra i capelli rossi, carnagione chiara e calore, dovrò fare accertamenti, e il fantasma si presenta a un game dalla vittoria. 9:14 minuti, qualche istante con la pubblicità e poi torniamo con le vicende toscane.
9: Pensare e comunicare, il segno toscano.
10: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
9: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
9: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
10: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

0: Newsbox.
1: 9:15 minuti e andiamo con Newsbox alle vicende della nostra regione. Vi diamo un assaggio dei titoli dei quotidiani che sono in edicola questa mattina e che si occupano di Firenze e della Toscana. Ci sono, ve l'abbiamo anticipato, diverse notizie interessanti. Poi nel corso della puntata le approfondiremo ritornandoci, insomma, su leggendo nello specifico. Però ecco, intanto una prima girata a volo d'uccello per darvi il senso anche delle priorità, anche la diversità delle aperture dei quotidiani. Partiamo con il Tirreno, l'edizione di Firenze, Montecatini Prato e Firenze, un'ulteriore morte sul lavoro. Imprenditore muore a 65 anni schiacciato sotto il trattore. Succede all'Arciano. Massimo Desideri, trovato senza vita nella sua azienda agricola. Il trattore che stava guidando si è ribaltato, lo ha travolto, così è morto l'uomo che stava lavorando in un'oliveta della sua azienda agricola Cavallina all'Arciano. Era anche titolare di un'impresa di articoli per la casa, dirigente della Confartigianato. Dalle pagine invece della Nazione, un'altra vicenda di cronaca, stavolta giudiziaria. Lo investì per vendetta per lei 10 anni. Condanna da parte del tribunale per la donna che attese fuori dal locale un uomo e poi lo travolse, travolse anche altre 4 persone. La corsa shock ripresa dalle telecamere. Il legale della donna, dice, la nostra consulenza, emerge che non voleva ucciderlo, ma appunto di diverso avviso la decisione del tribunale. La stessa notizia sulle pagine anche della cronaca regionale della Nazione, poi ci torneremo sopra. Altro tema invece su il Corriere Fiorentino: giustizia al collasso, SOS inascoltati a Prato, quindi al Palazzo di Giustizia di Prato. Saltano 55 udienze su 55 per mancanza di personale. A Firenze si riapre il caso Novoli, ovvero del Palazzo di Giustizia che cade a pezzi o comunque ha dei grossi problemi di carattere strutturale. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli parla di una giustizia che in questo modo nega dei diritti ai cittadini. Il presidente degli avvocati Paparo: siamo ostaggi della burocrazia ministeriale. In questo caso si riferisce al Palazzo Giustizia di Firenze. Ancora sul Corriere Fiorentino il tema invece degli affitti brevi. Airbnb: arriva il sì in commissione ai nuovi blocchi, quelli diciamo fuori dall'area UNESCO. Ora tocca al Consiglio, la tempistica è quella dell'approvazione entro il 4 di giugno, poi ci saranno 15 giorni di, diciamo così, vacazio. Sulle pagine della Nazione però c'è anche un altro lato dell'overtourism, la carica dei 100, il maxi complesso di via Bufalini all'angolo con via De Servi a Firenze vince la causa al TAR e dunque potrà destinare tutto la sua superficie ad affitti brevi. Il patto venne siglato con il comune nel 2017, quindi prima dell'introduzione del primo regolamento, quello dello stop degli Airbnb in centro storico. L'accordo venne stabilito prima del regolamento, ha deciso il TAR. Andiamo anche alle pagine della Repubblica, c'è sempre questo tema, stretta sugli affitti brevi, possibili nuovi divieti, attenti alle speculazioni, avverte il comune, che dice: siamo pronti a intervenire laddove vedremo dei fenomeni di aumento sospetto in altre zone che ancora non sono state coinvolti. L'apertura di Repubblica però invece è dedicata a un altro tema. Sesto Fiorentino: troppo caldo nella scuola che è nuova, gli studenti: siamo pronti allo sciopero, minacciano, ventagli e malori in classe, protesta nel liceo Agnoletti, una struttura green all'avanguardia, tra l'altro inaugurata non molti mesi fa, temperatura in aumento con l'ordinanza della regione che limita i lavori all'aperto e questo impatterà anche sui cantieri. C'è anche la parte politica, Comuni al voto verso i ballottaggi, appello del PD ai centristi e dalle pagine della Nazione invece la politica del PD fiorentino. Gianassi, Federico Gianassi, deputato del PD eletto segretario all'unanimità in assemblea, scintille tra Giani e Funaro, anche su questo torneremo. Ora però voltiamo pagina e parliamo di un tema che lega il locale al nazionale con lo sciopero nazionale di il sindacato OSB.
0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Dunque, oggi l'USB ha proclamato uno sciopero nazionale nei servizi pubblici, scuola, trasporti, sanità potrebbero registrare disagi, ovviamente sono garantiti i servizi essenziali e quelli di emergenza. Tra le varie manifestazioni sparse un po' in tutta Italia ci sono anche quelle in Toscana, presidi a Firenze, uno di questi all'ospedale di Careggi, e lo sta raggiungendo in questi minuti Paola Sabatini, USB, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, scusami se ti correggo, ma lo sciopero di oggi non è indetto da USB, che l'ha fatto il 18 di maggio, l'altro lunedì. Questo è lo sciopero indetto da uno spettro ampio di sindacati di base, tra cui la CUB, che io rappresento.
1: Chiedo scusa.
2: ADL, FGB, SICOBAS, USI. Diciamo uno sciopero che riguarda diversi sindacati di base che si sono trovati d'accordo per indire uno sciopero nazionale oggi su una piattaforma condivisa.
1: Il tema riguarda sia, diciamo, la situazione economica interna, ma anche quella internazionale, che secondo voi sono collegate.
2: Sì, sono collegati, tant'è vero che il primo punto nella proclamazione di sciopero è proprio il punto contro la guerra, l'economia di guerra e le spese militari. E abbiamo scelto anche a Firenze di fare il presidio all'ospedale di Careggi, al NIC, dove mi sto recando, dalle 10 in poi saremo lì in presidio insieme ad USI, perché proprio il tema delle spese per il riarmo, no? con la richiesta della NATO di portare al 5%, accettata anche dall'Italia, sottraggono risorse ai servizi pubblici, soprattutto alla sanità, alla scuola, ai trasporti, al welfare, che invece comunque sono soggetti continuamente a dei tagli. Anche recentemente, per esempio, per il taglio delle accise si è attinto nuovamente al fondo sanitario, tagliando ulteriori 86 mila milioni. Ecco. Quindi,
1: dell'ultima ora, l'annuncio della Premier Meloni per cui una decina di miliardi destinati al cosiddetto riarmo invece saranno destinati ad altri capitoli di spesa. Voi dove vorreste che invece il governo spendesse i soldi, anche magari quelli delle spese militari?
2: Ma te, ho sentito i tuoi annunci, no? Che parlavi di morti sul lavoro, di carenze di personale anche nel settore della giustizia, parlavi di scuola, di inadeguatezza delle strutture, quindi di casa. Quindi, diciamo, nella nostra piattaforma sono questi i temi. Intanto, diciamo, l'adeguamento dei contratti, perché comunque ci sono tanti contratti ormai scaduti e che comunque non sono stati rinnovati o sono stati rinnovati in modo assolutamente insufficiente, e c'è una povertà ormai anche fra chi un lavoro ce l'ha. Poi sulla salute e la sicurezza, appunto, affinché, insomma, anche nel settore sanitario, per esempio, mancano tantissimi tecnici della prevenzione perché non vengono assunti, quindi i controlli nei cantieri e nei posti di lavoro non vengono fatti. In un investimento nella politica abitativa, ma non per gli affitti brevi, ma un'abitativa popolare, e appunto nelle strutture, anche parlavi delle scuole, per dire, no, anche lì un'inadeguatezza anche strutturale. Quindi noi chiediamo investimenti nei servizi, nel welfare, nella sanità, appunto nella scuola e per la sicurezza sul lavoro.
1: Ecco, tra i temi, appunto, la sicurezza del lavoro, c'è una notizia che vedremo anche nel corso della nostra trasmissione, che riguarda la Toscana, un caso, anzi molteplici casi di caporalato in cantieri anche molto importanti, quelli del PNRR, quelli dell'Alta Velocità Fiorentina. Il tema del caporalato si intreccia con quello della sicurezza, perché ovviamente sono lavoratori ricattabili e diciamo spinti anche magari a chiedere, a ottenere, a accettare lavori a condizioni di minor tutela. Sul fronte della sicurezza, il governo ha presentato il 1° maggio scorso un suo decreto. I sindacati sono stati, almeno quelli confederali, molto critici. La vostra posizione?
2: Sì, no, appunto, ma parli quale, del decreto sicurezza, come? Sicurezza,
1: il decreto sicurezza. 1° maggio, diciamo, che è stato annunciato
2: dal governo. Il decreto 1° maggio, vabbè, intanto diciamo che quel decreto parla, il decreto 1° maggio parla di salario giusto, no? Noi parliamo di salario minimo, quindi c'è una bella differenza. Salario giusto affinché ne venga applicato i contratti nazionali, ma sarebbe di dovere, diciamo, è un minimo sindacale quello di applicare i contratti del settore, invece appunto che contratti pirata o appunto contratti precari, ecco, quindi non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare un decreto per applicare un contratto nazionale. Noi, la nostra richiesta non è il salario giusto, ma intanto il salario minimo, che comunque dovrebbe essere 12 euro l'ora, e comunque assunzioni stabili, insomma. Poi il sistema, questo sistema degli appalti, subappalti, così, insomma, le conseguenze si sono già viste, no? Noi siamo stati partecipi a tutte le manifestazioni, tra l'altro siamo anche coinvolti nelle vertenze legali che hanno seguito, insomma, anche per esempio sul cantiere Esselunga di Firenze, che anche quello appunto era stato una strage dovuta proprio a un sistema di appalti e subappalti nelle le aziende, ecco. Comunque un sistema di appalti che riguarda anche poi tutti i servizi pubblici, non è che riguarda soltanto il settore dell'edilizia o gli altri settori, ormai è un sistema infiltrato in tutti i servizi pubblici, per esempio il settore di cui mi occupo io, che è quello sanitario, tutte le strutture, le RSA, le strutture per anziani, per disabili, della salute mentale, sono tutte esternalizzate a cooperative, con lavoratori che a parità di qualifica un infermiere guadagna almeno il 30% in meno di quello del servizio pubblico.
1: Dal punto di vista delle mobilitazioni, c'è il presidio al NIC, il nuovo ingresso dell'ospedale di Careggi, a partire dalle 10, giusto?
2: Sì, a partire dalle 10 saremo lì, sì. E poi stasera parteciperemo anche alle altre iniziative che ci sono nel territorio fiorentino. C'è l'iniziativa contro la guerra e per il discorso di Cuba oggi pomeriggio, e poi ci sarà un'iniziativa anche alla GKN stasera, e quindi cercheremo per il ritorno di Antonella Bundo e di Dario Salvetti dalla flottiglia, e quindi parteciperemo anche a queste iniziative.
1: Lo ricordiamo allora, l'appuntamento anche di oggi pomeriggio con la manifestazione contro l'austerità, la guerra e il sionismo a fianco di Cuba e della Palestina alle 18, che è stata anticipata a Porta al Prato stasera, oggi pomeriggio, insomma. Grazie Paola Sabatini, CUB, quindi ovviamente buono sciopero, buona mobilitazione e a risentirci.
2: Ciao, grazie, ciao.
1: 9:28 minuti, qualche istante con la musica, poi il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi torniamo ancora per parlare stavolta di università, di studentati, di difficoltà per gli studenti e del caso dello studentato Calamandrei.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre per traffico intenso in A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove per un veicolo in avaria ormai rimosso si segnalano ancora code a tratti tra Ponte d'Este e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Code anche sul raccordo Siena-Firenze tra Colle Valdelsa Nord e Poggibonsi Nord in direzione Firenze e tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze oggi 29 maggio per lo smontaggio di un ponteggio. Via dei Pandolfini rimarrà chiusa tra Via Palmieri e Via Verdi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: 9.31 minuti, 32 in questo istante, ancora in diretta con Newsbox. Andiamo a occuparci di una vicenda che abbiamo trattato anche qualche giorno fa, lo stato dello studentato di Calamandrei, Università di Firenze, studentato pubblico in condizioni pessime da una settimana e oltre. Infatti per un guasto all'impianto idrico le docce e i bagni dal secondo al quinto piano hanno smesso di funzionare, sono di fatto coinvolti nei disagi 270 quasi dei 370 ragazzi che sono ospitati in questa struttura, che è una delle più grandi di carattere pubblico per l'Università di Firenze. La Regione Toscana aveva annunciato la predisposizione di un piano di emergenza sostanzialmente insieme al DSU, bagni e docce chimici all'esterno e anche ulteriori predisposizioni di docce all'interno, ovviamente però disagi, spostamento di molti ragazzi verso altri plessi, anche studentati privati. Pochi giorni fa, un paio di giorni fa, dopo le proteste degli studenti, l'assessora regionale con delega all'università e alla ricerca, Cristina Vanetti, ha annunciato che da domenica prossima, 31 maggio, saranno risolti i problemi alla residenza Calamandrei, quindi le pompe dell'acqua torneranno in funzione a quel punto si potrà tornare alla normalità. Ne parliamo con Ludovica Ferrero di UDU, Unione degli Universitari Firenze. Buongiorno, ben ritrovata.
6: Buongiorno a tutti e tutte.
5: Partiamo innanzitutto, prima che dall'annuncio, dalla situazione attuale. Appunto, molti giorni sono passati, più di una settimana. Qual è la situazione in questo momento al Calamandrei? Si sono spostati tutti i ragazzi che dovevano essere trasferiti? Quanti ne sono rimasti? Qual è la vita quotidiana lì?
6: Allora, attualmente la residenza è ancora senza acqua corrente, però sembrerebbe che siano stati fatti dei passi avanti e la fine dei lavori è prevista per questa domenica, salvo imprevisti, massimo lunedì. Quindi appunto da lunedì l'impianto idrico della residenza dovrebbe tornare a essere funzionante. Sui trasferimenti sono stati proseguiti, però diciamo che il DSU si è attivato per avere una comunicazione più chiara e trasparente con gli studenti, quindi sicuramente, considerando che partivamo ancora questo lunedì in presidio con una prospettiva di 18 giorni ancora di lavori, sicuramente il fatto che si risolva entro fine settimana non rimuove i disagi vissuti da studenti e studentesse della residenza, però sicuramente potrebbe essere o sarà un cambio positivo.
5: Quanti sono rimasti al Calamandrei di quei 370?
6: Dagli ultimi aggiornamenti che avevamo, gli studenti che hanno deciso di spostarsi presso altre residenze, soluzioni alloggiative messe a disposizione dal DSU, circa 270 dovrebbero essersi spostati, quindi gli studenti rimasti in residenza dovrebbero attestarsi sopra il centinaio.
5: Quindi comunque 270 ragazzi smistati in altre strutture, un bel esodo e anche insomma abbastanza disagi. Avevate chiesto un incontro alla regione che, se non sbaglio, era stato fissato il 4 di giugno. Poi l'assessora ha anticipato in qualche modo, no? L'annuncio della soluzione. L'incontro si terrà comunque. Voi siete soddisfatti di come è stata gestita la vicenda?
6: Allora, sicuramente siamo contenti del studenti e studentesse, anche come realtà siamo contenti di essere riusciti a ottenere un confronto. L'assessore è scesa dalla regione mentre eravamo in presidio sotto al Palazzo di Regione Toscana in Piazza Duomo, molto, molto poco soddisfatti appunto per quelle che erano state allora lunedì le risposte in merito agli interventi per risolvere il problema, però appunto siamo riusciti a ottenere la convocazione di un tavolo di lavoro permanente con tutte le istituzioni coinvolte nella garanzia del diritto allo studio in Toscana, quindi saranno presenti la Regione, il DSU, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze e i rappresentanti degli istituti AFAM. Quindi siamo contenti per la convocazione appunto di questo tavolo, siamo riusciti a ottenere una composizione favorevole anche per la comunità studentesca, infatti sarà un tavolo in cui saranno presenti oltre i 7 enti responsabili, 8 studenti tra rappresentanti della residenza e realtà appunto universitarie che hanno appoggiato e dato il loro supporto alla mobilitazione.
5: Ecco, tavolo permanente in cui probabilmente discuterete o proverete a far discutere anche le vostre richieste. Voi avevate chiesto una sorta, non dico di ristoro, ma delle compensazioni per i disagi patiti dagli studenti, soprattutto in termini di quelle ovviamente verifiche che si fanno, perché l'alloggio insomma deve mantenere un certo profitto, una certa regolarità nell'espletamento degli esami, e voi avevate chiesto una sorta di compensazione in questo senso.
6: Sì, esatto, diciamo che per noi quello che può fare il DSU Toscana e diciamo come minimo sindacale, ecco, è quello di fissare una proroga per la scadenza e il conseguimento dei crediti formativi ai fini del mantenimento di borsa di studio e posto alloggio. Ci sono state appunto purtroppo delle titubanze all'inizio, però appunto abbiamo ribadito che questo appunto è il punto di partenza. Poi sicuramente un altro punto verrà messo sul tavolo, appunto sono le condizioni in cui versa la residenza Calamandrei, che appunto anche le istituzioni competenti, quindi il DSU Toscana in primis, ha riconosciuto il fatto che ci siano dei problemi strutturali.
5: Il medico, che è il presidente del DSU, direttore, ha detto quella struttura andrebbe demolita e ricostruita, ma si ha idea dell'entità dei costi che potrebbe avere?
6: Allora sì, diciamo che la ristrutturazione del Calamandrei, se non ricordo male, si attesta in una cifra che oscilla tra i 15 e i 25 milioni, quindi la risposta che noi abbiamo avuto dalla regione è che sicuramente verranno stanziati 4 milioni di avanzo dal bilancio 2025 del DSU, però appunto come emerge chiaramente si tratta di una cifra che non arriva a coprire neanche la metà di quella che sarebbe necessaria. Poi sicuramente è meglio investirli che non investirli, però ovviamente questo apre a tutto, bisogna fare un ragionamento su prima il Calamandrei e poi anche le altre residenze, perché ovviamente si tratta di una condizione abbastanza diffusa.
5: E più in generale quella del Calamandrei è una situazione che rappresenta un unicum o piuttosto una media di quello che è lo stato delle condizioni degli altri studentati, perché si è lavorato anche molto sugli studentati pubblici. Caponnetto negli ultimi anni è stata oggetto di lunghi lavori di riqualificazione. Come stanno le altre residenze universitarie pubbliche?
6: Sì, allora, Calamandrei appunto non è assolutamente diciamo un caso isolato, purtroppo Calamandrei rappresenta perfettamente quella che è la tendenza del DSU Toscana a gestire le residenze, diciamo, in una maniera emergenziale, quindi quando si rompe qualcosa a livello di manutenzione o appunto scade qualche permesso a livello di manutenzione, allora si interviene. Come dici tu, hai citato la residenza Caponnetto, il caso della residenza Caponnetto appunto anche quello è esemplificativo, perché Caponnetto si è trovata a venir chiusa proprio perché erano scaduti dei permessi a livello di manutenzione dell'impianto, quindi appunto è un trend che vediamo già confermato. Ci sono casi di residenze in cui i condizionatori sono rotti e non vengono aggiustati, e quindi gli studenti si ritrovano con l'estate fiorentina, di cui conosciamo le temperature, a vivere appunto delle condizioni oggettivamente insostenibili.
5: Quindi chiederete delle risposte, vedremo anche che cosa vi dirà

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:44 minuti, ancora Newsbox, ancora in diretta, e parliamo di una vicenda che troviamo sui giornali, ma di rimbalzo, perché si tratta di un'inchiesta giornalistica originata dalla TGR Rai della Toscana e che ha fatto emergere più casi di caporalato all'interno di cantieri nella Toscana. Non è una notizia del tutto nuova, ma ciò che fa rumore, scalpore, che non sono cantieri qualunque questi dove è stato rilevato la presenza del caporalato, bensì dei cantieroni di rilevanza assoluta o anche oltre regionale, perché stiamo parlando del cantiere del sottoattraversamento della TAV a Firenze e di alcuni cantieri per la costruzione o la riqualificazione a case di comunità, di strutture che si trovano nella provincia di Siena. Il servizio della TGR Toscana a puntate, si chiama Fantasmi questa inchiesta, ne sono andati in onda i primi due spezzoni, oggi ce ne sarà un altro e probabilmente continuerà a fare rumore. Lo ha fatto subito perché immediatamente la reazione c'è stata da parte della Regione Toscana, anche da parte del Comune di Firenze. Leggiamo dai titoli dei quotidiani: terremoto caporalato in Toscana, scrive il Corriere Fiorentino, per Gianni è inaccettabile, manderò gli ispettori, l'inchiesta del TGR Rai sulle case di comunità a Siena sfiora anche il cantiere della Foster. Sulle pagine della Nazione, Foster, l'ombra del caporalato, Gianni attiva gli ispettori, necessario fare chiarezza, l'inchiesta Rai sui presunti pagamenti degli operai ai reclutatori, uno lavorava anche alla stazione di Firenze. Dalle pagine della Repubblica, il tema è nelle pagine interne, lo spettro del caporalato sui grandi cantieri toscani. Inaccettabile per noi, dice Gianni. Dunque, quali sono questi cantieri coinvolti? Nella stazione dell'Alta Velocità Foster, a tre case di comunità di Poggio Bonzi, Colle Valdelsa e Rapolano Terme, quattro cantieri finiti nella lente di ingrandimento dell'inchiesta Fantasmi TGR Rai Toscana. Si vedono mostrati gli elenchi degli operai stranieri impiegati dal 2000

0: 2024 e 2025 nei cantieri delle loro mansioni, e un foglio firmato dalle parti per calcolare gli importi dei loro stipendi da stornare però ai caporali. I lavoratori coinvolti, tutte ditte del subappalto, sarebbero una sessantina. Ne parliamo con Simone Mannucci, filiale CGIL Siena, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siete rimasti sorpresi da questa inchiesta, oppure diciamo la presenza del caporalato anche in certi tipi di cantieri molto, diciamo così, grandi, anche in teoria attenzionati, non è una sorpresa per voi?
1: Allora, devo dire la sincera verità, siamo rimasti sorpresi, però la preoccupazione, la paura che prima o poi potesse questo fenomeno terribile, perché questo è un fenomeno terribile, potesse arrivare anche nella nostra provincia, il sospetto c'era. Questo è dovuto probabilmente a una crisi che intanto sta affrontando la nostra provincia, una crisi di lavoro, una crisi strutturale, una crisi industriale. Quindi dove c'è crisi è più facile avere questi fenomeni che sono assolutamente inaccettabili. Io sono veramente molto arrabbiato, e spero, noi speriamo tutti qui a Siena, che venga fatta chiarezza, ma soprattutto la cosa più importante è che vengano puniti, e puniti severamente, colpevoli, perché non è possibile nel 2026 da nessuna parte, ma insomma in una provincia come quella di Siena, che è sempre stata anche da questo punto di vista un'eccellenza. Prima abbiamo avuto il problema gravissimo del caporalato in agricoltura, è venuto fuori grazie a diciamo un'inchiesta, chiamiamola così, della Fly CGL, che ha sollevato un problema enorme, e adesso ci troviamo coinvolti anche come edilizia. È ancora più inaccettabile il fatto che siano coinvolti cantieri pubblici, che noi abbiamo una sfida ancora davanti, quella del PNRR, e purtroppo la verità è che senza controlli è difficile fare emergere queste cose.
0: Noi abbiamo visto innanzitutto ciò che colpisce di questa inchiesta è che non si tratta di episodi, perché ciò che abbiamo visto dalle immagini di questa inchiesta sono dei fogli di calcolo elettronico in cui ci sono dei lunghissimi elenchi di nominativi,
1: esatto,
0: e per ciascuno in una colonna a parte il nome o la sigla del caporale di riferimento a cui puoi dare lo storno dello stipendio. Quindi diciamo è un sistema strutturato. E poi i controlli. Chi è che doveva o poteva controllare diciamo questo tipo di dinamica all'interno di un cantiere?
1: Ma allora, io credo che qui innanzitutto il problema principale è quello che mancano i controlli sui cantieri da parte dell'ispettorato, ma questa è una mancanza dovuta ai tagli fatti negli ultimi anni agli ispettori. Quindi non abbiamo pochissimi ispettori che girano. È una cosa che non è accettabile, ripeto, con la sfida che abbiamo davanti anche col PNRR, e quindi in appalti pubblici, con soldi pubblici. Quindi credo che il sistema, quello che ho visto io, il sistema strutturato, da quello che si vede anche dalle immagini, cioè lavoratori che vengono sfruttati, lavorano e poi devono stornare delle cifre, credo che sia una cosa una cosa per me impensabile nella provincia di Siena. E questo sistema deve essere stroncato, deve essere stroncato quanto prima, immediatamente, con pene severissime.
0: Ovviamente le leggi ci sono, però si arriva sempre, diciamo,
1: certe
0: volte tardi. Diceva degli ispettori, pochi giorni fa, proprio a seguito di una aggressione degli ispettori in Toscana, che erano andati a fare una visita al cantiere,
1: esatto,
0: abbiamo parlato anche della carenza, e proprio la provincia di Siena è tra le province che hanno più difficoltà. Quanti sono gli ispettori, voi lo sapete, ispettori del lavoro?
1: Gli ispettori che girano si contano sotto le dita di una mano, quindi non è possibile. Un territorio molto vasto come quello della provincia di Siena, dove ci sono cantieri sparsi ovunque, è impossibile che questi pochi ispettori raggiungano tutti i posti e tutte le aziende. È praticamente impossibile. Quindi ci sono aziende delinquenziali, ci sono caporali, in questo caso, come in questo caso, che si sentono tranquilli, che possono fare il loro porco comodo. Per questo dico che la cosa più importante è le pene, perché come dice giustamente lei, ci sono anche le leggi, poi a un certo punto le leggi in alcuni casi vanno applicate, e in questo caso devono essere applicate in maniera severissima.
2: Arriviamo come sempre tardi e soltanto, diciamo, a prendere una piccola parte, bisognerebbe in qualche modo prevenire o essere da deterrente. In questo caso, come diceva lei, maggiori ispettori, maggiori controlli lo possono farlo. C'è un altro particolare che ci ha colpito di questa inchiesta, in cui si dice che il ricorso a ditte di subappalto e subappalto anche nei cantieri PNRR sembra essere derivato dal fatto che, lo sappiamo, mancano poche settimane alla rendicontazione, al termine finale per utilizzo dei fondi, alla corsa, no, che si deve fare per completare queste opere. Come dire, il rischio quindi c'è, aumenterà nelle prossime settimane e mesi in vista della chiusura dei cantieri, e quindi in qualche modo ci invita questo a maggiore vigilanza, o no?
1: Questo invita esattamente, il ragionamento che ha fatto non fa una piega, e ci invita a maggiore vigilanza, ma con chi? Se non ci sono le risorse umane, se non ci sono le persone che possono vigilare in cantiere. Noi dal canto nostro, come Fillea, facciamo quello che possiamo, ma non siamo organo di vigilanza, e quindi è possibile che delle volte, girando per i cantieri tra i lavoratori, vediamo cose strane e le segnaliamo, ma da lì a avere poi degli interventi tempestivi ce ne corre, perché da quando vengono fatte le segnalazioni a quando ci sono gli interventi probabilmente passa anche molto tempo. E come si dice, no, si chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Qui in provincia di Siena abbiamo avuto qualche settimana fa un episodio gravissimo di infiltrazione mafiosa, uscita anche qui su tutti i giornali, un'azienda che gonfiava le ore, non faceva, ricattava l'appaltatore, e quindi segnava le ore in cassa edile che di lavoratori che non c'erano stati addirittura, e quindi poi chiedeva il pizzo minacciando la ditta appaltatrice. Su appalti pubblici è stato coinvolto, suo malgrado, il comune di Monteriggioni per un lavoro in una scuola. Noi su quel cantiere eravamo stati, avevamo visto che c'erano cose strane, è stata fatta un'indagine e sono stati trovati anche i colpevoli, e quindi dico che ci sono molti problemi. Purtroppo, come sempre, la mancanza probabilmente dello Stato, delle forze preposte, che sono insufficienti, crea questo buco dove ci si infilano il malaffare, le persone che insomma delinquono di fatto. La legge di iniziativa popolare sugli appalti in questo può dare una mano, con più regole stringenti anche sui subappalti, che oggi, dove oggi è, vediamo che è una giungla, e quindi si corre per il profitto, si sfruttano le persone come in questo caso.
2: Vedremo anche il seguito dell'inchiesta e anche delle reazioni e delle conseguenze che avrà. Per ora grazie a Simone Mannucci, Fillea CGIL Siena, ovviamente a voi buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: 9:55, ci fermiamo qualche istante e poi le ultime notizie.

0: Andiamo anche alle altre notizie con le pagine della Repubblica. Allarme caldo, scatta il divieto per i lavoratori, stop ai lavori all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio. È l'ordinanza firmata dal governatore Gianni in anticipo vista rispetto alla stagione in vista dell'aumento delle temperature dopo una lettera dei sindacati. E poi da Sesto a Fiorentino le aule bollenti e la scuola che dovrebbe essere green a lezione con il ventaglio, siamo pronti allo sciopero, denunciano ragazzi. Altro tema, quello portato avanti dal Corriere Fiorentino, manca il personale, il tribunale di Prato si blocca, a Prato saltano tutti i processi previsti. E poi ancora appunto la denuncia del procuratore capo Tescaroli, la punta dell'iceberg, vengono negati i diritti dei cittadini alla giustizia ovviamente. Poi da Firenze il Palazzo Giustizia prigioniero dalla burocrazia ministeriale, il Palazzo di Giustizia di Novoli va in rovina dopo 12 anni di apertura. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati Paparo dice 30 milioni per i lavori è una follia. Ancora Corriere Fiorentino, ci volgiamo a un altro tema, quello degli affitti brevi. Airbnb, primo sì in commissione, nuovi blocchi, quelli fuori dall'area UNESCO, ora tocca all'aula del Consiglio Comunale. No di Fratelli d'Italia, ma dubbi e distinguo non mancano. Poi sulle pagine della Corriere, scusate, le pagine della Nazione. Ecco la notizia: Airbnb è corsa alla registrazione, lo stop scatta al voto del 4 di giugno, ma c'è un cuscinetto, un paio di settimane di vacatio del regolamento di 15 giorni. Crescono le domande per iscrivere il proprio appartamento sulle piattaforme turistiche. Delibera sarà operativa dopo il consiglio giovedì, ma per 2 settimane i portali per la registrazione rimangono aperti. Intanto è arrivato l'ok della commissione, scontro politico tra le forze in consiglio, lite tra Fratelli d'Italia e il capogruppo del PD Milani. È stata lesa la libertà, secondo il consigliere di centrodestra Gandolfo, lei ha diretti interessi, risponde Milani. E poi vince il complesso Bufalini, per il TAR può fare affitti brevi, il comune non dice niente allarme, è un caso specifico, oltre a 100 appartamenti dunque tra via Bufalini e via dei Servi saranno destinati alle locazioni turistiche. Poi Corriere Fiorentino, all'hotel della Calza niente è cambiato, il ristorante e l'hotel sono aperti a tutti anche senza la spa e senza il museo. Secondo il comune i letti e i pasti sarebbero leciti soltanto come servizi accessori del museo e del centro benessere, ma in realtà basta chiamare il ristorante o l'hotel e nessuno dice niente, e quindi come se nulla fosse. La politica, in vista dei ballottaggi, Ceccarelli, il ponte Perdonati è il terzo escluso con cui si cerca un apparentamento. Intanto a Viareggio c'è il caso dei 700 voti, la strada verso il ballottaggio, vertice degli staff a Viareggio tra Maineri e Marcucci per trovare un'intesa, e quindi si lavora per apparentamenti. Andiamo nuovamente sulle pagine della Nazione. Firenze, quanto mi costi? In un anno 2.400 euro in più, 6.000 posti a rischio. E poi dalla scuola, liceo Galileo Michelangelo, parte la corsa per il dirigente unico di quella che sarà un nuovo liceo classico unificato causa gli accorpamenti. La preside uscente saluta, va in pensione, i ragazzi li avrò nel cuore. La politica, PD, Gianassi segretario, Giorgetti e Scaglione i due vice, scintille tra Gianni e Funaro, è il racconto della seduta che ha incoronato segretario del PD Federico Gianassi, traghettatore secondo alcuni, secondo altri potrebbe essere già quello che potrebbe guidare fino alle prossime politiche del 2027 e oltre il partito fiorentino. La Nazione riporta anche delle scintille tra Gianni e Funaro. Dopo le frecciate dell'intervista del governatore regionale su Repubblica ieri, la sindaca ha detto: bene la convergenza unanime su Gianassi. Gianni all'inizio era contrario, poi ha detto va bene così. Anche chi era contrario alla fine ha votato a favore, dice Funaro. Un partito autorevole serve a tutti, anche all'amministrazione, ma farà bene alla città. Ognuno deve fare il suo ruolo e portarla avanti al meglio, come dire, ognuno stia nel suo. Il governatore ha ribattuto: un congresso è di grande rilancio sia a livello cittadino e provinciale. Ora si calibrerà sul territorio per rivitalizzare i circoli e poi l'appello del governatore anche a livello comunale. Si lavora al campo largo verso le politiche del 2027, uno stimolo alla Giunta Fonara che a ottobre sarà arrivata a 2 anni e mezzo di mandato, è giusto arrivarci con idee chiare sugli obiettivi, una votazione forte sul fatto che ci sia una prospettiva di rilancio del partito, quindi parole indirizzate all'assemblea che sembravano però direttamente rivolte a Funaro. Chiudiamo con la cultura dal Corriere Fiorentino. L'ospedale in direzione futuro, auditorium da 600 posti, ingresso principale davanti al Duomo, ristorante, 3 studi di architettura, ridisegno del complesso di Santa Maria della Scala a Siena, parola d'ordine la flessibilità. E poi la stagione estiva del Lumen. Tutti a Lumen, c'è il festone, l'estate ora può cominciare, via 4 giorni di iniziative, in arrivo la concessione trentennale del comune, da oggi a lunedì musica, laboratorio, intrattenimento per l'apertura della stagione, ma poi si va avanti tutta l'estate, prevista la navetta gratuita, fino a settembre le attività di 13 associazioni del territorio. E di questo parliamo anche su novaradio.info con l'approfondimento curato da Martina Agnoletti, l'intervista ai gestori del Lumen. 10:02, ci fermiamo qua con il nostro newsbox, la linea alle notizie dall'Italia dal mondo. Nel pomeriggio gli appuntamenti consueti con Sputnik alle 15, alle 16 con Nova Radio News. Newsbox, attenzione, torna dopo il ponte della festa della Repubblica, quindi ci risentiamo su queste frequenze alle 9:05 di mercoledì 3 giugno. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente 2 persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ora il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute.
3: Con la scoperta dei recenti focolai di antivirus e di Ebola si è tornato a parlare di virus emergenti. L'Italia si è appena dotata di un piano pandemico. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, se ritiene che la sanità pubblica sia ora in grado di garantire una risposta tempestiva.
4: L'esperienza del Covid è qualcosa che ci dovrebbe aver insegnato. Per cui esistono reti di sorveglianza epidemiologica che sono sviluppate, protocolli condivisi, una maggior capacità anche di laboratorio, eccetera. Il problema è capire se questa cosa ha quella rapidità organizzativa e che funzioni realmente in tutte le regioni con regole uguali, perché quando si parla di virus e di eventuali situazioni epidemiche o pandemiche è chiaro che la risposta deve essere immediata.
3: I nuovi servizi territoriali e la specialistica ambulatoriale saranno pronti ad affrontare rischi di questo tipo?
4: Ecco, secondo noi purtroppo abbiamo una carenza proprio sulla specialistica sul territorio, anche se la sfida vera proprio si gioca sul territorio, l'abbiamo visto proprio durante il Covid, no? Dove il territorio non funzionava, gli ospedali sono andati in crisi e anche i malati normali che avevano delle malattie croniche andavano in ospedale e tornavano a casa col Covid. Bisogna trovare quelle risorse che ci permettano chiaramente di mettere insieme medici specialisti in azione con i dipartimenti di prevenzione, eccetera, per poter dare quella risposta immediata, forte, che deve essere data.
3: L'emergere di questi virus evidenzia poi il legame tra la salute dell'uomo, quella degli animali e dell'ambiente. A che punto siamo con l'approccio One Health?
4: dobbiamo creare un'attività di tipo multidisciplinare, perché come abbiamo visto sia il Covid ma anche l'antivirus e l'Ebola sono legati appunto alle zoonosi, cioè il passaggio dei virus degli animali all'uomo, e quindi su questo fatto bisogna lavorare davvero molto, cioè la One Health non può essere soltanto una parola buttata lì. Deve essere veramente una modalità, una cultura nuova, una cultura moderna. Quindi ecco, bisogna spingere molto su One Health e bisogna darsi da fare il prima possibile.
3: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta,
7: l'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Auro Roborealo e End Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12:30, incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12:30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21:15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni e Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino domenica 31 maggio alle 17:30 presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
6: Luci della Ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipilì in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Ponte d'Ovest Ponsacco e Ponte d'Est e code a tratti tra la Strassegna e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche sulla diramazione per Pisa in uscita a Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
3: Tecnica.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Darderi. Siamo al calcio, mancano le ufficialità ma si va componendo il passo all'allenatore della prossima Serie A. Il Napoli si affida a Max Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione col Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che intanto ieri ha rescisso col Bologna. Allegri al Napoli restringe a 2 i candidati come CT della Nazionale, Conte e Mancini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus-Bologna-Venezia. Inizia con una vittoria la stagione dell'Ital Volley maschile che, passando per la Nations League, culminerà a settembre con gli europei casalinghi. A Cavalese gli azzurri battono 3-0 in amichevole la Turchia, che ritroveranno domenica a Bergamo in mezzo. Domani a Verona altra amichevole col Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece, a causa di lavori, 1 chilometro di coda tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e il raccordo Rosignano in direzione Genova. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 2 chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Ovest, Ponsacco e Ponte d'Est e code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci per traffico intenso. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
3: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
4: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
5: (3) 66 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile

oltre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e il raccordo Rosignano in direzione Genova. Passiamo sulla Fipi, lì dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

riprendere a camminare, a ridere col cuore gonfio di tristezza e fermarmi di nuovo per dire: peccate con gioia, il pianto è peccato.

vene livide di dolore. Il vostro cuore ne è colmo, ma sapete, un cuore è un cuore. E quando il vostro scoppia cercate un angolo per morire, maledicendo voi stessi per avervi fatto dire: conosco un posto per onorare la vita, venite e ve lo mostrerò.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno, con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Aurorobo Realo e Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo Ritatria del Vingone alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live. Sabato 30 maggio al Mandela Forum dalle 10 alle 12:30 incontro con Arab Barghouti e consegna delle cittadinanze onorarie con Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. Alle ore 12:30 a pranzo popolare di raccolta fondi per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. All'Istituto De Martino di Sesto Fiorentino, sabato 30 maggio alle ore 21:15, il concerto spettacolo Fucsia con Mariana Monoli Boni, Marzia Stano e Poppi Pellegrini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 31 a Ultravox alle Cascine, Peppe Voltarelli in concerto. Domenica 31 maggio alle 20 al Teatro del Maggio l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino domenica 31 maggio alle 17:30 presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
3: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: When the prophet speaks,

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 30 e 500 tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus e di autolinee toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: voci conduttori di Quarto Piano. Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: Ah, so come! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Moscia!
1: Molto bene, molto bene!
0: Se metti un bicchiere di vino in un barile di immondizia, ottieni immondizia. Se invece metti un bicchiere di immondizia in un barile di vino,
1: ottieni sempre immondizia. Gabriele Giustri!
0: Francesco Marilli, un programma contro revisionista.
1: Very good, ma anche very bad, a dirla tutta.
0: Siamo come la Bernarda, ci piace fredda, ci piace harda.
1: Stefano Patrizio, come Garibaldi, presente alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e la voce c'è Chiara Macinai.
2: Nella società borghese il lavoro vivo è soltanto un mezzo per aumentare il lavoro accumulato. Nella società comunista il lavoro accumulato è soltanto un mezzo per rendere più largo, più ricco, più progredito il ritmo di vita degli operai. Questa concezione interessata, grazie alla quale voi trasformate i vostri rapporti di produzione e di proprietà in leggi eterne della natura e della ragione, questa concezione voi l'avete in comune con tutte le classi dominanti scomparse. Abolizione della famiglia. Persino i più avanzati fra i radicali si scandalizzano di così ignominiosa intenzione dei comunisti.
3: But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. It looks like they want to just make a deal. They want it. They have, I don't think they have a choice.
4: They came bounding over.
5: Permettetemi la presunzione e può anche apparire un pizzico di arroganza, ma è sentimento. Io mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior sindaco della città di Reggio Calabria abbia mai avuto.
6: Però lo voglio specificare, perché mi sembra che la gente ormai sia arrivata a un punto finale, sia arrivata proprio alla frutta col proprio cervello, e da lì raccontarvi un'altra storia.

informano i signori viaggiatori che il treno per Reggio Calabria è stato levato. Siccome ha vinto un sindaco buzzurro che nemmeno parla italiano, niente treno. Attenzione! Allontanarsi dalla linea

noi del partito fascista della prima ora è Gilberto. Si è retto bene alle elezioni, hai visto, bella figura. Accidenti, accidenti, meglio direi. Allora, zitto, mi di nulla, non voglio sapere nulla, non mi rompere con questa roba, grazie. No, invece ho trovato la persona che secondo me potrebbe andare bene, per destra, sinistra, sopra, sotto. Straccerei anche la tessera fascista se diventasse lui capo d'Italia, presidente della Repubblica, primo ministro, di Senato, della Camera. Sai che voglio dire, però, tutte ste cose. Cazzo, sta attento, chi sarebbe? Ce l'ho, Alessandro Borghese. Ma chi è? Il coho? Sì, lui, quello fa da mangiare. Scusa, lei è simpatico, c'ha la peli lunghi, quindi garba anche ai giovani. Poi, fa bene a mangiare, tu a casa se tu mangi, lei è simpatico. Sono la persona giusta per la svolta del nostro paese. Bravo, Galeazzo, sono proprio d'accordo. Vai!

0: Firenze, solamente in Toscana, anche una tragedia, una serie di crimini pazzeschi, diventano, diciamo, quasi una barzelletta al processo. Stiamo parlando di vicende orrende e di compagni di merende. Allora andiamo a sentire il contributo che ci fa entrare nello spirito, almeno da parte nostra, di questa puntata.
1: Dice che io gli rubavo le pesche al padrone, io andavo qua, andavo là, cioè, io ci deviai perché io in male non ne avevo fatta, e a uno gli ha detto un par di pugni.
2: E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti.
3: Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il Signore che punirà il signor Canessa. Prima parola, vivi in duce il lavoro e la libertà, ritorneremo prima o dopo.
4: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri. Bravo, e meno pene.
5: Noi condividiamo.
4: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
5: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare.
0: Allora, io non so il giudice come ha fatto ad arrivare in fondo a questo bailamme pazzesco, che poi è stata però una storia incredibile, no? Che poi, insomma, dal punto di vista giudiziario, con tutti i vari risvolti che ha avuto. E chi peggio del nostro Piero Pirat potrebbe dire la sua così a caso sull'argomento della puntata, vicende orrende, compagni di merende. Pronto?
6: Buonasera.
7: Otto.
0: Buon pomeriggio, Pirat.
7: Vi ringrazio per il Piera.
0: Ecco, perché insomma si pensa anche alla sua moglie, no? Perché certo, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna.
7: Certo, una donna grande.
0: Ecco. Senta, Pirat, ecco, lei che ha vissuto.
6: Tutto registrato, ecco.
0: Lei ha quasi 80 anni, quindi lei ha vissuto un pochino tutti le decadi, no, del periodo degli assassini del mostro.
6: Certo. Che c'è da ridere?
0: Cosa ridere? Mi ha detto Babbeo.
7: Allora, non offenda. Mi è venuto in mente l'immagine di tutte le macchine alle rampe con i giornali attaccati a vetri, una dietro a quell'altra. Mi è venuto in mente questa cosa così.
0: E gli adesivi Occhio Ragazzi, non so se sono.
7: Occhio Ragazzi. E da noi a Perugia, siccome il secolo XIX ha le pagine piccine, ne compravano parecchie, capito?
0: Sì, ora tu giustamente.
6: Ma nel quotidiano di Genova,
0: perché poi ci avevano la panda grande, quindi ci avevano da occupare.
7: È quotidiano di Genova, perché Genova, appunto.
0: Tanto per di cose a caso. Ecco, ma lei, ecco, si è mai trovato nella situazione di avere paura?
7: Mai avevo paura. Mai avevo...
6: Lei non ha mai avuto paura.
7: Mai avevo paura. Però avevo un mio compagno di squadra.
0: Che lei giocava nel Lecce all'epoca.
7: No, a tempi di Guff, quando c'era
0: accidente a lei. Sì, prego.
7: Allora
6: la Gille andava a allenarsi alla Gille, lei.
7: Certo, lui si faceva le con i vestiti da canottieri e gli attrici, si faceva le pressioni con le mani dritte. Allora, questo, siccome era uno bruttissimo, e allora e noi eravamo molto comprensibili con lui, no? Che si chiamava Mostro.
0: Sì,
7: lui c'era anche una giocata che chiamava La Mostro, e lui era tutto contento. E un giorno, quando si parlava di, appunto, di Facciani, no? Ancora non si sapeva le
0: facciane, no? Tutte le storie,
7: su giù, lui disse queste sessuali parole, disse: io non ho problemi, perché parlava un po' così anche, fra l'altro.
0: Ecco.
7: Disse: io non ho problemi, se viene e mi vede mi dice: ah, tu sei se, vai, siamo in famiglia.
0: Arrivederci, Pirat.
7: Buonanotte.
0: Allora, noi non ci aggiungiamo, però.
6: Aspetta, il mito è stato anche, diciamo, conclamato da Canale 10, e tutti i pomeriggi verso, mi sembra, le 7:30, mandava la diretta o qua, insomma,
0: la diretta di processo.
6: Del processo.
0: Allora, sapete che il mostro di Firenze è una di quelle, di quei temi che, appunto, a Firenze, in Toscana, tutti c'hanno da dire qualcosa.
6: Ah, certo.
0: Tutti hanno incontrato almeno una volta i Pacciani.
6: Ma qualcuno addirittura ha incontrato il mostro.
0: Tutti sanno chi è il mostro, tutti sanno che le indagini non hanno portato ai colpevoli. Noi non ci sommiamo a questa gente, ma andiamo proprio a contattare uno dei maggiori esperti attualmente su questo tema. Adesso il numero per i vostri sms e poi ci colleghiamo con il nostro espertone. Prego.
8: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Oh, alle medie io e la Carlotta Santoni se era compagne di merende davvero. Ci si smezzava la schiacciata e qualche volta io portai il pane e lei prosciutto. Ah, quanto ai mostro, non so chi l'era, ma sicuramente l'era fascista.
1: Meglio.
2: Ciao a tutti, Capino da Carbonia. L'argomento di oggi riguarda quelle che sono le orrende vicende, i compagni di merende. Ma non vi pare un caso che l'argomento compagni di merende, che ha investito la regione toscana in quanto tale negli anni bui dei compagni di merende, ha a che fare col signor Giustri? Ecco, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? No. Che il signor Giustri, e qua ci metto la mia firma sottoscritta, è un collezionista compulsivo di peli pubici. E che in questo momento storico, dove va di moda il Chavez, il nostro compagno Giustri ha problemi ad approvvigionarsi, e Barilli in questo gli è complice, gli è spalla. Allora lo vogliamo dire che i nuovi compagni di merende sono Barilli e Giustri. Bene. Lo dobbiamo dire pubblicamente. Questi personaggi vanno non solo fermati ma anche arrestati.
3: Certo.
2: E invece quarto piano li continua a dare pubblico spazio, che dovrebbe essere invece dato a Gavino da Carbone in conduzione in quanto tale. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire?
3: Ora
2: ma di cosa stiamo parliamo? Le orrende vicende ce le avete in casa?

0: In un diluvio, dicevamo, di criminologi, esperti autonominati, sì, e poi giornalisti, sensitivi, gente che tutti, dice la prima cosa che gli passa per la testa, Quarto Piano, che in realtà è baluardo di verità, libertà, e antifascismo, siamo qui invece a parlare della vicenda, del tema della puntata, vicende orrende e compagni di merende. Ne parliamo con un esperto vero, perché è il professor Francesco Maria Petrini, conosciuto su per i suoi come Francis Trinipet, come per i suoi documentari sul mostro di Firenze. Buon pomeriggio, professore.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti, cari.
0: Allora, noi adesso ti chiameremo professore, ma ti diamo del tu, se no si sembra scemi, va bene? Scusaci, perché sennò qui si diventa veramente,
1: siamo in Maurizio Stanzio,
0: diventerebbe veramente una cosa allucinante. Allora, innanzitutto volevamo fare una piccolissima premessa su, proprio sul metodo diciamo di approfondimento che ha il professore, perché in mezzo a tanti criminologi o investigatori o gente che si improvvisa, il professore in realtà ha portato nei suoi documentari il metodo della ricerca storica, perché i tuoi documentari, che sono appunto numerosi, il primo del 2018 se non sbaglio, l'ultimo appunto è una serie di 6 volumi alla ricerca del mostro, appunto si occupano, cioè la tua è proprio una ricerca storica. Allora, in che cosa consiste questo metodo?
2: Scusate la premessa egotica, ma a integrare la mia produzione sui documentari ci tengo anche a citare che ho pubblicato un libro con la Commissione parlamentare, con molti esponenti della Commissione parlamentare sul mostro, sì, l'anno scorso. E assolutamente vi ringrazio per dare spazio a questa vicenda che è preda di una letteratura impazzita, di distorsioni, ma non è la sola. Voi per primi, che siete in prima linea, avete contezza del fatto che molte vicende giudiziarie del passato sono oggetto di revisionismo storico da parte di un esercito impazzito di incompetenti o di presunti competenti o di presunti esperti, che provano a risemantizzare, a rivalutare, revisionare, così come in passato si diceva che non siamo stati sulla Luna, che non esistevano i campi di concentramento, oggi si dice che Bossetti è innocente, che Olindo e Rosa è innocente e che i compagni di merende sono innocenti.
0: Quindi questo, diciamo, nella famosa teoria complottista in cui tutti quelli che sono vivi in realtà sono morti e tutti quelli morti in realtà sono vivi, no? Che è un grande classico, no? Di una certa narrazione un po' complottara. Però ecco, se dovessimo raccontare adesso a dei ragazzi che hanno meno della nostra età, in poche parole, però insomma per dare, diciamo, una pennellata su che diavolo è successo nelle vicende del mostro di Firenze, di cosa stiamo parlando? Di una vicenda in realtà complessissima e di molteplici omicidi nell'arco di varie decadi.
2: Sì, ti ringrazio, perché è proprio questo il problema, che la vicenda ormai è lontana, distante, viene dispercepita come un film, come una storia, come un fumetto. Invece al di là delle etichette mostro di Firenze, che impedisce di capire, al di là delle etichette compagni di merende, parliamo della tragica serie di delitti di coppiette fiorentine consumatasi fra il 68 e l'85, che appunto ha lasciato una profonda memoria. Voi stessi, Francesco Gabriele, eravate già nati ai tempi dei delitti, quindi ne avrete memoria infantile, che ha scioccato tutta la comunità locale e nazionale e che poi ha avuto delle determinazioni giudiziarie che non sono riuscite a soddisfare ed esaurire la spiegazione storica della vicenda. Per questo motivo, più degnamente di altre vicende di cronaca nera, il mostro di Firenze, cosiddetto tale, rimane oggi di massimo interesse e giudiziario, ma soprattutto storico e di costume. Quindi abbiamo avuto questi 8 delitti, poi ci sono dei distinguo fra i vari delitti, come dicevi, che abbraccia 3 decadi, ma appunto si concentra principalmente negli anni 80, con questa sequenza annuale di delitti, duplici delitti mostruosi con mutilazioni sessuali che non hanno confronto nella storia criminalistica italiana e forse anche mondiale europea.
0: Allora, facciamo una piccola pausa musicale, e adesso diamo il numero per i vostri sms se ci volete contattare qui in diretta su Nova Radio Città Futura, poi torniamo col professor Francis Trinipet.
3: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Allora, il motivo per cui ascoltiamo questa canzone, che si chiama Hey Life, al di là del fatto che ci piace la canzone, è perché appunto parla di vita. Perché quando si parla invece del mostro di Firenze, come poi accade sempre con i mancamentati psichici, sembra di parlare con della gente che invece, invece di stare dalla parte, come no, di prendere le parti delle vittime, cioè è come se stesse dalla parte del mostro, cioè come se fossimo in un film, no? Dove siamo, no? Cioè, come se fosse Freddy Krueger e io sto per Freddy Krueger, in realtà no.
1: È dovuta al fatto della cabarettizzazione.
0: Un po' sì, un po' sì, un po' sì. Professore, te che ne pensi?
2: No, è assolutamente vero che la fascinazione morbosa che porta migliaia di persone a interessarsi di questa vicenda ormai datata, infatti alcuni preferiscono lasciarla nel passato, nelle sue risolutezze, invece l'interesse per questa vicenda purtroppo è molte volte animato da uno spirito di rivalsa che anima molte teorie del complotto, ovvero che appunto il male avrebbe vinto, che la società non è riuscita a fermare, e questo passa attraverso la negazione delle sentenze definitive in giudicato che tutt'oggi si cercano di rivedere. Ci sono proposte di revisione continua che per fortuna sono state cassate, ma assolutamente, Francesco, è come dici, non è negabile che buona parte della fascinazione per il mostro di Firenze purtroppo ha questa parte malata, questo lato oscuro di fascinazione per un mito della criminalistica, per un mito del serial killing che teoricamente non sarebbe stato smascherato, e in effetti quando si è presunto di averlo smascherato i volti di Vanni, Pacciani e Lotti non hanno soddisfatto e continuano a non soddisfare molte persone, ma l'analisi storico-scientifica della vicenda conclama la loro non estraneità.
1: Questo naufragio verso la farsa, io penso che sia solo per questo processo, perché altre situazioni di assassini,
0: mostrare
1: feroci,
0: cose
1: eccetera,
0: ridicole, a quasi portare simpatia,
1: non lo so,
0: no?
1: Almeno
0: verso questa
1: io
0: gente
1: sono ignorante
0: assurda
1: nel campo, ma non mi sembra che quello di Genova che uccideva le prostitute sul treno sia diventato un mito lui, non mi sembra.
2: Giusto, parli di Donato Bilancia.
1: Bravo.
2: Ma ecco, ma come la vedi che questa cosa? Perché in effetti la mitizzazione passa attraverso anche il mito oscuro, cioè l'ipotesi che il mostro non sia mai stato identificato serve, funziona ad alimentare un mito nero di un mostro invincibile e non sconfitto. Mentre invece se ci si confronta con la possibilità delle sentenze giudiziarie che danno un volto e un nome agli assassini, ecco, rimane difficile. Prova ne è che per le sentenze a carico dei compagni di Mende datano a 26 anni fa, e non è che poi non ci sono state indagini, ci sono state 25 anni di indagine a riprova che i soli compagni di Mende non soddisfano, quindi il dubbio, il sospetto, il mistero è rimasto, la vicenda è rimasta inspiegata storicamente, perché anche se sono condannati Vanni e Lotti e postumamente Pacciani, non ci sono risposte su tantissimi casi, ci sono 3 delitti che non hanno un giudicato definitivo, quindi le spiegazioni date per questo non soddisfano. È vero, hai ragione, in altri casi di serial killer unici come Profeta, Bilancia, Chiatti e tanti altri solo in Italia e migliaia di altri fuori dall'Italia, in effetti il mito nero è stato, diciamo, dissolto dalla conclusione giudiziaria, mentre il mostro, che pure ha delle sentenze di condanna definitive, non è spiegato, i soli compagni di Merende non soddisfano l'economia,
0: ecco,
2: della serie di
0: il mito che dice che comunque, parlando appunto di compagni di Merende, uno dei capisaldi di certe teorie revisioniste, Pacciani, è morto innocente, è vera questa cosa?
2: No, infatti questa è una formulazione che si deve discernere tra il tecnicismo giuridico, la verità storica e la realtà dei fatti, perché Pacciani è stato condannato in primo grado, poi questa condanna è stata ribaltata da un'assoluzione in secondo grado, ma la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione e disposto un nuovo processo, quindi lui è morto in attesa di un nuovo processo, però ecco, il discorso è lui è morto innocente solo perché chiunque fino a ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano deve essere considerato innocente, c'è la presunzione di innocenza. Non di meno è più corretto dire che Pacciani è morto in attesa di un giudizio scontato, e soprattutto quello che, per fare chiarezza, la sua colpevolezza, cioè la sua implicazione nei delitti, è postumamente formulata dalle condanne definitive a carico dei suoi complici che vengono condannati in concorso con Pacciani. Quindi cioè proprio nelle sentenze che condannano dopo la morte di Pacciani, poi l'individuo, la morte estingue il reato, quindi l'individuo non può essere condannato, e quindi tecnicamente lui è morto prima di una condanna definitiva, a livello sistemico di sistema giudiziario lo si deve dire innocente.
1: Però
2: ma innocente
1: prima di
2: non
1: affrontare
2: era.
1: Diciamo il canalone finale per arrivare a chiederle a chiederti la domanda finale, che chiaramente tutti si
0: facciamo, però da grande professionismo radiofonico, Gabriele lancia il sasso, però tiene la suspense. Vedi
1: perché,
0: tiene la suspense
1: perché
2: è adorabile.
1: Però che, siccome io vengo anche dai barrettini dove c'è quello, dice oh, l'ha saputo e lo sta. Poi d'agosto la Nazione deve pubblicare.
0: È un classico.
2: Guarda, questo lo dovremmo analizzare seriamente, di come i titoli agostani da 40 ecco, anni.
0: È un po' come il calcio mercato, no? La Fiorentina ha comprato Van Basten.
2: Esattamente. Noi che siamo abituati alle testate locali, lo sappiamo bene che sia il calcio della Fiorentina che il mostro ad agosto.
1: E la domanda, la prima domanda da nerd, diciamo, dell'argomento, non da esperto, da nerds, e sono queste tre: ma Pacciani è morto di suo, l'hanno ammazzato, e poi secondo,
2: bravo,
1: ma quello di Perugia chi l'è, che c'entra, bravo, il farmacista? Come mai?
0: Allora, prima di rispondere, diamo ancora il numero per i nostri sms qui su Nova Radio Città Futura. Un po' di musica e poi torniamo col professore che ci dà le risposte.
3: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Di merende. Allora, il non ho detto il nome del canale perché non volevo fare subito dall'inizio un banale marchettone, ma si chiama Jordan Rocks, il canale su YouTube dove Francis Trinipet ha pubblicato tutti i suoi documentari che sono visibili gratuitamente, cioè sono liberi, no? Non c'è bisogno, ecco, di pagare l'obolo, no? Diciamolo.
1: Vero.
0: Allora, su quelle che erano le domande che appunto che ha lanciato Gabriele, allora come la mettiamo? Allora, la prima.
1: Sono domande molto interessanti, di contezza molto misurate. Allora, il problema della morte di Pacciani, appunto, io non ho titolo a giudicarlo, e secondo me a tutti i crismi di una morte naturale, l'uomo aveva già subito 3 infarti e era in attesa di un giudizio scontato, quindi secondo me è stato schiantato da un ultimo devastante infarto. Ho visto anche le foto della scena, c'ha uno sbocco di sangue, cade in un lago di sangue, quindi... però bisogna rendere atto agli investigatori, agli inquirenti più autorevoli di me, diciamo voci più autorevoli di me hanno insistito nel prospettare un retroscena omicidiario che non è mai stato dimostrato, su cui si è indagato e che viene, diciamo, dato per certo senza riscontri giudiziari definitivi da molti autorevoli inquirenti, ben più autorevoli di me. A me pare una morte di un tempismo ineccepibile, perché i suoi complici stavano essendo condannati, siamo nel febbraio del 98 e lui era in attesa di un nuovo processo, plurinfarttuato. Secondo me è una morte naturale, proprio conseguenza del suo stress bestiale, certo, che stava su. Però allo stesso tempo molti, ripeto, più autorevoli di me e più argomentatamente di me hanno ipotizzato un omicidio molto sottile, come si cercano di inserire in queste visioni, non dico complottistiche, in queste visioni complesse e sistemiche verso cui volgono ora le indagini, che considerano il mostro come un'associazione a delinquere a vari piani, a varie ramificazioni, teoria assolutamente indimostrata. Tutto.
0: Allora, fermo
1: restando che l'idea del serial killer unico è storicamente superata allo stesso tempo.
0: Ecco, invece la seconda domanda, Gabriele ha tirato fuori questo personaggio.
2: Quello del cadavere, non si sa se era lui, se era Pippiccino.
1: Certo.
0: Perugia. Ecco, raccontaci un pochino.
1: Ecco, ripeto, siete stati bravissimi a sintetizzare in 3 punti centrali le problematiche a cui io non so dare delle risposte. Riferisco per la seconda domanda appunto la figura del professor Francesco Maria Narducci, morto giovanissimo e giovanissimo associato all'Università di Perugia. Morto nell'85, è uno scenario che lascia moltissimi dubbi, ha interessato per oltre 20 anni le indagini sia di Perugia che di Firenze. Oggi ci sono altresì autorevoli inquirenti senza una conferma giudiziaria che continuano a sostenere che sia stato ucciso e che ci sia stato uno scambio di cadavere. Io non ho l'autorità per contraddire nello specifico il dottor Giuliano Mignini, che ha fatto delle indagini clamorose disvelando scenari sconcertanti nello scenario perugino. E l'implicazione di Francesco
0: Abbiamo perso la chiamata, ora proviamo un attimo a richiamarlo. Perché
2: non vado via dallo studio finché io mi
0: anche perché giustamente sembra proprio, quando vi sto per dire è l'assassino, va via chiaramente la conversazione. Pazzesco sarebbe proprio una roba in stile giallo, come direbbe.
2: Cioè, te stai dicendo che il professore è stato ucciso
0: in questo momento il professore è stato ucciso, non sarebbe male, sarebbe un grande colpo di teatro che farebbe molto bene alla fama di questa trasmissione ma mi sembra ora brutto esagerato. Arrivare insomma a tanto per dire
2: e poi,
0: che
2: poi metti sia stato proprio impacciare
0: dall'aldilà allora aspetta abbiamo recuperato quindi sappiamo che il professore non è morto in diretta, che sarebbe stato un grandissimo colpo di teatro per il programma, però insomma
2: torniamo ai Narducci.
0: Ci stavi dicendo, scusa.
1: No, appunto, Narducci è una figura che tuttora interessa le indagini più recenti, i tentativi, perché la gente è morta, quindi le cose che si possono fare sono...
2: Ma perché?
1: Perché in che senso?
2: Ma perché questo di Perugia è collegato? Come mai?
1: Allora, se è una domanda molto interessante, io devo stare attento a rispondere perché non voglio scontentare nessuno di questi autorevoli investigatori. E c'è tutto un progresso di deduzioni che parte dal 1987 e soprattutto gli esiti delle indagini che portano al 2000 a processare un'altra figura importante vicina ai compagni di merende, cioè il farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, che però verrà assolto, ma per il quale il pubblico ministero Paolo Canessa aveva chiesto 30 anni di condanna, questo va ricordato. Canessa è quello che ha fatto condannare prima Pacciani, poi Vanni, poi Lotti. Ecco, e noi abbiamo avuto il privilegio di intervistarlo recentemente e lui appunto ha confermato questa visione che richiedeva come pubblica accusa, però Calamandrei è stato assolto. Non di meno, l'indagine che interessava Calamandrei postulava la vicinanza tra Calamandrei e Narducci. Il suocero di Narducci aveva una fabbrica a San Casciaro, Narducci frequentava Firenze.
0: Quindi c'è un coinvolgimento a vario titolo che però poi alla fine non si è finalizzato, no?
1: Ecco, poi l'elemento più stringente che lo collega è questa stranissima morte che è tempistica un mese dopo l'ultimo delitto e che poi smettono i delitti. Però giustamente puntate il dito sulla mancanza di evidenze riscontrate, infatti questa è rimasta, diciamo, pura teoria storico-giudiziaria, perché non ci sono determinazioni definitive sul ruolo di Narducci.
0: Professore, prima di arrivare al domandone finale di Gabriele, poi dopo ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua disponibilità, appunto volevo un attimo premettere che sostanzialmente te sai che in tutte le case del popolo c'è qualcuno che gioca a calcio e fa più gol di Ken, qualcuno che allena meglio di Vanoli, Grosso, tutti quanti, qualcuno che fa politica meglio di Elischlein, Berlinguer, tutti messi assieme, e chiaramente qualcuno che avrebbe svolto le indagini in maniera molto più acuta, no? E accorgendosi questi svarioni che poi quando si leggono i commenti su Facebook sono fantastici, ma questo qui è evidentissimo, no? Oppure questo è proprio uno sbaglio madornale. Ecco, c'è stato, a tuo giudizio, visto che ti sei letto centinaia, migliaia di documenti e hai riportato poi in ore e ore di documentari, hai mai avuto l'impressione tu che chi ha svolto le indagini a vari livelli, si parli di polizia giudiziaria, si parli invece di pubblico ministero, insomma, che poi, come ci ricordavi, hai anche conosciuto, ecco, hai avuto mai il modo di pensare o di dire, ma qui in effetti hanno lavorato male, qui in effetti non funziona, oppure c'è stato talmente, oppure c'è stata, come dire, uno spiegamento di intelligenze, di strategie, di comunque tecniche investigative tali che dici, no ragazzi, cioè, hanno ragione loro e fine.
1: Ti ringrazio per questa domanda a cui hai già provvisto risposta nella tua articolazione, perché è proprio l'incompetenza delle persone in questa gara appunto da calcistica di dare la propria opinione, e poi l'evoluzione del social che ha consentito a chiunque, me per primo, di aprire un canale YouTube che può arrivare a chiunque. Io personalmente non è perché ho avuto l'onore e il privilegio di conoscerli personalmente, però l'opera investigativa condotta dai dottori Pierluigi Vigna, Paolo Canessa, Michele Giuttari e Giuliano Mignini è a mio parere un capolavoro acrobatico di investigazione, e assolutamente io non sì, è certo, siamo umani, abbiamo dei limiti. Ora anche col caso di Garlasco si opera questo tentativo di dire che sono state fatte male le indagini. È curioso che a dirlo siano sempre persone di scarsissima competenza, con nessun titolo, persone che non hanno mai prodotto un cazzo. E personalmente io non posso garantire per gli inquirenti, però per me il magistero di Vigna, Canessa, Giuttari e Benigni è ineccepibile, e anzi gli dovremmo essere riconoscenti per la parte di verità che sono riusciti a disvelare. Questa però è la mia personalissima opinione. Sì,
0: comunque i Pagliai della Casa di Popolo di Campino ha detto, ecco, che lui saprebbe fare il ponte sullo stretto meglio di tutti quegli ingegneri lì, capito?
3: Allora, però
0: domandone finale.
3: Perché c'è anche un altro filone che dobbiamo un attimo analizzare.
1: Sì, quello dell'allunaggio che non c'è. Il filone dei complottari, certo, no, il filone
0: Formalismi. Esprimiti pure liberamente.
3: Il filone quello, diciamo, che sostiene Mario Spezzo, che sosteneva.
1: Ma l'hanno arrestato. Per favore,
0: non ti infervorare e raccontaci, ecco, di cosa, perché chi non conosce la faccenda dice,
3: solamente per illustrare, c'è anche questa teoria, no? O no? O non è proprio...
1: Mario Spezzi è stato il più grande cronista della storia del mostro, insieme a Giorgio Sgherri, e ora recentemente c'è anche Stefano Brogioni, tre giornalisti che hanno dedicato la loro vita a raccontare questa tragica vicenda. Purtroppo Spezzi è finito poi nel tritello investigativo, ovviamente non è stato condannato per nulla, cioè non è che si è arrivati a dire che c'entrasse, però era un amico intimo di Calamandrei. Calamandrei risultato innocente dei processi, quindi assolutamente tutti noi, Gabriele, io per primo, io ho contattato Spezzi prima che morisse, ci siamo nutriti, è il maggiore autore del mostro. Io consiglio a tutti il suo libro, non Dolci colline di sangue, ma il suo libro del 1983, che si chiama Il mostro
3: di Colline di Sangue.
1: Sì, che è un romanzo, Dolci colline di sangue, mentre invece Il mostro di Firenze dell'83 è un'inchiesta giornalistica che è il primo libro sul mostro. A Spezzi dobbiamo tutti tanto. Poi mi perdonerà i toni ruvidi con cui reagisco alla sua visione, perché è un prolungamento della pista sarda che si è palesemente rivelata un fallimento investigativo, se non un depistaggio. Però io sono io, Spezzi è molto più di me, quindi non mi permetterò.
0: Professore, quando ti ho chiesto una canzone per descrivere, per fare da colonna sonora questo tema, che poi alla fine è così anche tragico e drammatico, no? Perché se si pensa appunto alle vittime, tutte le varie canzoni mi ha indicato La sedia di Bimba. Come mai?
1: Quale gioco di Bimba?
0: Gioco di Bimba, scusa. Gioco di Bimba.
1: Perché era una splendida canzone che è stata usata come sigla per la serie sul mostro di Firenze di Antonello Grimaldi del 2009. Bellissimo pezzo che insomma ricorda le atmosfere inquietanti e morbose di quelle notti. Sì, sì.
0: Allora professore, noi ti salutiamo.
1: Io vi ringrazio.
0: Ti salutiamo. Prima c'è il domandone. Perché chiaro, se no Gabriele muore.
3: E quindi va a casa. Ecco, siete pronti?
0: Vai col domandone.
3: Professore, ma chi è stato?
0: Chi è stato il mostro? Chi erano il mostro di Firenze?
3: A cascare lì un'altra volta? Sì, no, non è possibile.
0: Allora, però noi c'è adesso, prima di, ora poi appena recuperiamo il contatto parliamo ancora con il professore, però ci ascoltiamo appunto Gioco di Bimba delle Orme. Prego.
4: Allora, il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: The Beatles. Fra l'altro, parlando appunto di gente completamente fuori di testa, c'era un signore, Charles Manson, che era convinto che i Beatles stessero mandando attraverso il White Album delle indicazioni a Charles Manson stesso, cioè loro stavano dall'Inghilterra, certo, mandando delle indicazioni a lui su come fare appunto omicidi. Allora, adesso vabbè, detto questo però, professore, siamo rimasti col domandone finale.
1: Chi è stato?
0: Chi è ragionevole pensare che sia o che siano il mostro
2: di Firenze? Prima si può complimentare con la scelta delle canzoni, con Sexy City, la citazione di Manson e di Beatles, che è un altro argomento interessantissimo. Allora, proprio per rispetto a questa bella trasmissione che casca bene proprio nel 2026 a continuare a parlare di questa vicenda, io sospenderei il giudizio. Posso ribadire la mia convinzione della colpevolezza dei condannati, però ci vuole rispetto per i 25 anni di indagini che hanno fatto seguito e per quanto la gente si interessa a questa vicenda. Se riusciamo a tenerla fuori dal complottismo, sono disposto a sospendere il giudizio e a dire dobbiamo ancora capirlo. Però io sto con i compagni di merende, però è perché quella non è una risposta sufficiente.
0: Allora, noi vi rimandiamo intanto al canale Jordan Rocks su YouTube per approfondire insomma il tema, per chi è interessato, per chi è appassionato, per chi è ossessionato, perché ci sono ore e ore di approfondimenti. Ringraziamo il professore e ci ascoltiamo quindi questo gioco di bimba che appunto ci avevi suggerito delle orme. Ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima volta.
2: Arrivederci.
0: Qui sono
2: a voi, cari.
0: Ciao professore.
2: Ciao.

0: sedia di Lillà.
1: Allora, in realtà è la sedia di Lillà.
2: Vabbè, però è bella lo stesso.
1: Diciamolo, no, questa è la sedia di Lillà. Avevo modo di ascoltare anche il gioco di Bimba. Però appunto. Restiamo quindi sul tema. Restiamo anche sul tema, perché comunque noi stiamo un pochino sull'aspetto un po' più popolare, no, della faccenda che ci interessa, e questo chiaramente è oggetto della rubrica che invece abbiamo un altro nostro voce storica di Quarto Piano. Stiamo parlando chiaramente di La mia vita ai tempi di Gig Robot.
3: Il fatto è lui di esta perduto, sperduto in lei, e una donna ora ante la vede la conoscerà da sé. Se uno l'avesse a un piede merita tagliarselo per mandarla via d'intorno. La venne a ballare, ci fu la festa dei cacciatori a Monte Firidolfi, e venne a impegnarmi, dice si fa un ballo, e io accettai, ballamo. Allora noi si va e suonava l'orchestra un tango, e lei le faceva, la ballava il sarto di capretto, così io non mi ritrovavo con questa qui. Poi l'aveva un odore peggio della volpe.
1: Allora abbiamo in collegamento, credo, la sigla non è partita per motivi che a noi sfuggono, perché tecnici, evidentemente tecnici. C'era qualche problema con il file.
3: Il fatto è lui di esta perduto, sperduto, e lei è una donna, ora la vede la conoscerà da volte.

0: Quindi inevitabilmente qui mancava un pezzo dell'audio, quando dice la puzzava come una bubola.
1: Sì, certo.
2: Mamma mia.
1: E purtroppo si ride
0: diciamo.
1: anche se è una tragedia, quindi è una cosa
0: No,
1: incredibile questa.
0: allora io ho premesso anche quando ci siamo messi d'accordo
1: Sì.
0: circa 6 mesi fa sul tema
1: Sì,
0: di puntata.
1: come sempre, certo.
3: No, e ci sono dei problemi alla linea, via, allora. No, via, non è possibile.
1: Allora, aspetta, hai
3: Cioè,
1: detto via.
3: alla RAI stia sul succedere.
1: Ascolta,
3: No, alla RAI no.
1: alla RAI i conduttori non tossiscono in diretta come
3: Io,
1: fai te. Quindi oggi.
3: Francesco, ti avevo detto
1: È vero, è vero. Abbiamo
3: che
1: queste
3: sono
1: nostre.
3: malato.
1: No, ma non sei malato. Sei. Cioè,
3: Senti, sono malato.
1: Pippo Baudo non ha mai tossito
3: Ma
1: in diretta.
3: si è mai
1: Non ha
3: ammalato,
1: mai
3: Pippo Baudo.
1: tossito in diretta,
3: Non è
1: Pippo
3: mai
1: Baudo. Cioè,
3: stato
1: sei mai visto
3: malato.
1: fantastico questo? E adesso canta. Non esiste. Ci scusi, dottore,
3: Ti
1: abbiamo
3: perdono.
1: recuperato la telefonata.
0: No, era caduta la linea. Allora, dicevo, a monte c'è una tragedia umana, quindi teoricamente non c'è niente da ridere.
1: Niente, è vero.
0: Però poi c'è l'emersione di questa cultura, direi contadina in un primo livello, poi in realtà animata da tutta una serie di cose oscure, di violenze, però questa eloquenza faccianesca, no? Che è anche ricercata, come farla bella, venne a impegnarmi,
3: Certo.
0: insomma, sono cose che
3: Mi
0: sono
3: sembra
0: sparite
3: che sia
0: in un mondo che non
3: alimentato,
0: c'è più.
3: tutto questo alimentato anche da film tipo Berlinguer Ti voglio bene, no? Che poi alla fine non,
0: Esatto, che
3: insomma.
0: pur in zone diverse
3: Sì.
0: della Toscana, però fa riferimento un po' a questa cultura che comunque ci teneva anche alla bella espressione, ma che
3: Certo.
0: poi insomma, magari lui andava a casa, picchiava la moglie,
1: Infatti,
0: le
1: spessore
0: figlie.
1: umano incredibile, infimo, lo so.
0: Sì, c'è l'abisso, e poi ci sono queste cose che però sono diventate parte della cultura popolare. Così come i Romani nelle sue, diciamo, poetiche manifestazioni, insomma, oggi sono diventati addirittura dei giochi da tavolo, ci fanno i meme,
1: Ora.
0: insomma.
1: È in effetti accaduto che c'è stato un gioco da tavolo Merendopoli addirittura, dove c'è stato qualcuno che si è messo a fare un gioco da tavolo su queste vicende. Ora, al di là di quello che uno ne può pensare ed è abbastanza intuibile, però è comunque paradigmatico, no? Comunque si arriva addirittura a farci un giochino sopra.
0: Ma io credo sia l'unica vicenda al mondo
1: Sì.
0: dove veramente l'abisso della tragedia e la cultura, l'entrata di questa cosa nella cultura popolare, nell'immaginario collettivo, si sono saldate e tra l'altro non è che è passato bene, è successo ieri, cioè, sono passati oltre 40 anni, per fortuna, dall'ultimo delitto. Non lo so, ecco, è una cosa stranissima che questa vicenda non perde di attualità, anzi, giorno dopo giorno la guadagna
1: E
0: l'attualità.
1: come direbbe la mia nonna, più va avanti e più peggiora.
3: Peggiora.
1: Grazie mille,
0: Esatto. Ciao a
1: grazie mille.
0: tutti, ciao, ciao,
3: Arrivederci, arrivederci.
0: ciao.
4: Sovietizzare le canzoni italiane per rendere

0: sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh!
3: No, perché Guns invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: Allora, se esiste una giustizia a questo mondo, ora dovremmo riuscire ad ascoltare, dopo il contributo dell'ottava rima del professore
3: Francesco Burroni da Siena,
4: anche Gioco di Bimba delle Orme. Vediamo se è la volta buona. Prima però c'è il maestro, prego.

di merende e quello nello specifico noi toscani. Da quante ne succede ora ci si difende. Russi, israeliani, americani, nel mondo ora di orrendo.

0: Ce n'è tanto che il povero Pacciani pare quasi un santo.
1: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
2: Oh, ecco, questa.
3: Questa.
2: È questa, finalmente.

0: Ma che poi un rendiviccende compagni di merende, vecchio adagio, chi non mangia in compagnia o è ladro o è una spia.
1: Madonna
0: Ma
1: ragazzi.
0: compagni di merende, cioè fin dall'asilo, il cestino, la merenda, il biscottino, il tegolino. C'era un mio amico che metteva il tegolino dentro il termosifone, si scioglieva tutto, no scherzo, mica da ridere. E poi si smerdava la vita e facevi come con i fonzi, però era cioccolato.
1: Buono, uguale.
0: Bah, mangiare da soli. Una volta qualcuno ha detto, sai, uno è sicuro di sé quando è al ristorante e mangia da solo e se ne frega se la gente. Però a merenda, anche lì, cioè, tipo, fai, ti monti la sorpresina da solo. Non saprei, cioè, a St. Moritz anche la merenda è un po' così, è un talento sociale. C'è un po' la prima, no, della merenda, St. Moritz, la gara, c'è il polo, c'è poi la gara delle macchine sul ghiaccio, e poi c'è la prima delle merende, anche lì l'8 dicembre. Sinceramente, cioè, se hai fame, ma mangio, cioè, vai al
1: È
0: chiù. Vengo al muro, nel gioco
1: impazzito
0: mi
1: totalmente.

0: Ma abbiamo la possibilità anche di tornare su, insomma, toni un pochino più leggeri, sì, anche con l'aiuto dei nostri amici all'ascolto che ci telefonano da tutto il mondo, fra l'altro. C'è la possibilità di mettersi in contatto con noi. Abbiamo qualcuno in diretta, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto! Idoli, finalmente.
0: Ciao, grandissimo. Ciao, grande.
1: Chi sei? Come ti chiami?
2: Ciao, sono Alvaro Morrocchi, è la prima volta che riesco a prendere la linea. Siete dei grandi, siete
1: grazie,
2: dei idoli da
1: grazie,
2: sempre.
0: Grande cavallo, sei un grandissimo.
1: Da dove ci chiami,
0: sei un
1: Alvaro?
0: Grandissimo cavallo.
2: Sono lontano, io sono a Tokyo.
0: Oh, due. Addirittura a Tokyo. Grande cavallo.
1: E che fai lì? Di cosa ti occupi?
2: E nulla, io lavoro ai bottegone della calzatura.
0: Che a Tokyo le è pieno, sandali, sì.
2: Giustamente.
0: Perché, va bene,
1: per far caldo a Tokyo.
0: Per forza. Un abbraccio allora a te, a tutta Tokyo,
1: tutta Tokyo,
0: no, a tutti
1: sì,
0: i sandali del bottegone.
1: Grazie.
2: Io abbraccio voi, grandissimi amici,
0: sei
2: di
0: un
2: sempre
0: cavallo.
2: Come tutti vorrei fare la dedica alla mia nonna,
0: allora,
2: e dai, ti ripeto.
0: Allora, te sei un numero uno, però ecco, questo non è il programma adatto per fare
2: dedica,
0: no, insomma, è più roba da capozzi sta qui, dai, su.
2: No, allora amici, la mia nonna è un'intenditrice di musica, lei,
0: sì,
2: certo, lei ascolta,
0: sì,
2: gente,
0: immagino,
2: solo
0: immagino,
2: gente, cantautori, gente seria.
1: Ecco, appunto, peggio.
2: Lei vorrebbe che voi gli dedicasse, proprio con la dedica, il grandissimo Gianni Vezzosi con Lo Sai.
0: No, ascolta,
1: ma chi
0: non è che si può ascoltare
1: anche
0: questa roba,
1: cioè,
0: dai,
1: non è che uno può chiamare e dire Paolo Zinini con Ale Ale, cioè, chi le conosce sta gente?
0: Sentiamo un attimo, magari è bravo.
1: Ma che bravo.
0: Sentiamo, vai.
1: Se era bravo,
0: diamogli una possibilità.
1: Bravo le Gianni Morandi.
3: Dai,
0: poteva chiedere chi mega di Gianni Morandi, no?
3: Non so proprio cosa fare.
0: Vabbè, gli abbiamo dato la possibilità o no?
1: A lui, ai cantanti,
0: gli abbiamo dato. Beh, ora puoi levare questo troiaio, per piacere, che fa schifo ai maiali. Dai,
1: anche la
0: tua
1: nonna, voglio dire,
0: allora,
1: non è possibile.
0: Allora, ma perché non sta a letto a fare la calza?
2: Non è colpa nostra, ma odio, capito?
0: Ma fa schifo, dai,
1: ma scusa,
0: però,
1: ma
2: no,
1: è tripetetolo.
2: Fa schifo, Barilli.
0: Ma come fa schifo? Non è un grandissimo.
2: Ma non
0: è,
1: aspetta,
0: non è un grandissimo.
1: Aspetta, ma ascolta, calma, non sei contento per lo scudetto vinto ieri?
2: Io sì, ma di voi due no,
0: e allora famaci,
1: ciao,
0: seguita.
2: Ciao, ciao. Seguita a fare quella radio.
0: Vai all'attacco.
1: Arrivederci.
4: No, babbo, non ne voglio.
5: Stanco di supereroi fascisti? Per i tuoi bambini prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
6: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
7: Ma arriva Brezhnev che lo blocca, tam!
8: E poi Togliatti lo distrugge, boom!
5: Segretari del Partito Comunista!
7: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa!
9: E tu che c'hai lì? Natta! No, bellissimo!
5: Segretari del Partito Comunista!
0: Qualcuno di voi voleva, ci aveva richiesto un aggiornamento su UFO? No, ma noi ce l'abbiamo uguale, quindi c'è nulla da fare.
1: C'ha paura a casa.
0: Cosa deve fare?
1: Del UFO.
0: Mandiamoglielo.
10: Oddio, Gianbeppe, il giardino c'è gli alieni, una luce.
11: O ven via, Maria. Tu lo vedi dei toni verdi di tuo figliolo stesa asciugare.
10: Oddio, che paura, meno male. Però io, Gianbeppe, voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
12: Con l'alto patrocinio del comune e del governo, Quarto Piano, supportato da Nova Radio,
0: non
12: presenta il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
13: Buongiorno ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. Oggi vi voglio parlare della sfera di Buga, recuperata in Colombia e trovata nel marzo del 2025. Attualmente è nelle mani dell'ufologo messicano Jaime Muassan e secondo le sue analisi l'oggetto avrebbe 12.560 anni, conterrebbe alluminio al 70% e silicio al 22%. Secondo lui sarebbe capace di generare energia elettromagnetica e di levitare. A questo punto vi faccio la solita domanda: sarà vero o è una fake news?
1: C'era pallone?
14: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla. Vaffanculo, fermati un secondo. Ma chi è che continua a suonare sul telefono?
1: Si è spento all'età di 278 anni Teodoro Fangossi, inventore dei cognomi che finiscono in ossi, tipo Montagnosi, Cigliosi, Basosi, Afosi, Animosi, Sassosi, tutti inventati da lui. È un lavoraccio durato quasi tre secoli che alla fine lo ha fatto impazzire. Negli ultimi 30 anni, infatti, Fangossi ha creduto di essere Gianni Minà, presentandosi varie volte a Cuba e chiedendo di essere ricevuto da Fidel Castro e Maradona. Un ultimo sprazzo di lucidità il mese scorso, quando aveva inventato il modo di non farsi pizzicare dalle zanzare, ma è morto riverso in una scatoletta di tonno, portandosi nella tomba il segreto, oltre che un puzzo d'olio di pesce mostruoso.
0: Bene, dopo il morto della settimana, per la serie Kubrick che nessuno ha richiesto, un aggiornamento dalla nostra Paradisa Landi.
1: Eccoci, vedi, c'è polemica.
0: Allora lui.
1: Del comune, c'è polemica tra voi due, tra lei, tra te e la Paradisa Landi.
0: No,
1: tu sai che lei è superiore a te.
15: Ma Kubrick sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
16: Buongiorno a tutti dalla vostra Paradisa Landi. Oggi, mentre io e Alfio si fa da mangiare, c'è bella la pentola sui fuoco, si guarda la nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci. Dopo strappare lungo i bordi, che m'ha fatto piangere un bugerio, e quell'altra, questo mondo non mi renderà cattivo. Zero Calcare ci delizia di nuovo con i suoi personaggi, al quale lui dà la voce quasi a tutti, tranne all'armadillo, che gli dà la voce Valerio Mastrandrea, che è bravissimo. Riusciamo quindi a entrare nella mente di Michele Reich, il fumettista che da anni ci fa sognare e immaginare questa Roma come piace a lui, come la vede lui, ma anche tutta una generazione, che è la generazione, quella della mia figliola, quella dei miei nipoti, che mi rendono no contenta di più. E quindi godetevi Due Spicci di Zero Calcare. E Francesco, sì, guardatela anche te, perché alla fine lei è un cartone animato, quindi vedi di capire un cartone animato.
1: C'è ruggine, ragazzi, ma che va bene, fa come mai?
0: Parla di Roma, scusa,
1: appena parlato di Zero Calcare io ho chiuso gli orecchi,
0: entusiasmo. Detto questo, però, puntata un po' particolare di Quarto Piano, dedicata a vicende orrende, compagni di merende, ma è arrivato il momento di salutarsi. Abbiamo giusto tempo per il finale, dare appuntamento a venerdì prossimo. Ciao Nini.
1: Lecci.
17: Gesù che dice: sento che uno di voi mi tradirà. E allora si avvicina San Pietro e dice: maestro, sarò io che tradirò, sarò io. No, tu sei Pietro, sulla tua pietra fonderò la mia chiesa. Poi va San Giovanni: maestro, sarò io che tradirò, sarò. No, tu Giovanni dovrai diffondere il verbo alle generazioni che verranno. Poi va Giuda: maestro, sarò io che tradirò.
18: Pensare e comunicare, il segno toscano.
19: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
18: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
19: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
18: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
19: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
18: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
20: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
21: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso sud tra Firenze Sud e Incisa Reggello, e verso nord tra P1 con planare Firenze Nord e P1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al TPL, in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Le prossime fasce di garanzia per quanto riguarda la tranvia di Firenze Firenze è compresa tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda il servizio essenziale del regionale Trenitalia, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21. Per ora i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci è fissata per domani l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni sull'Arno a Firenze nell'ambito della cantieristica per la tranvia Libertà Bagno a Ripoli. Da domani il ponte sarà quindi transitabile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
20: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
22: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Si sono svolte mercoledì in aula le interrogazioni e risposte immediate nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Tra gli argomenti affrontati, le misure per garantire la sicurezza dei giovani nei grandi centri urbani, la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari italiani e le iniziative a sostegno del turismo balneare. Giustizia e diritti, la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale che introduce all'interno della Carta il principio della tutela delle vittime di reato. Il provvedimento, che modifica l'articolo 24, segue da vicino l'evoluzione della giurisprudenza europea in materia, che ha fatto di questa esigenza un principio fondamentale. La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla prevista per domani, 30 maggio. Nell'occasione la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore rosso dal tramonto di sabato a luna di domenica 31 maggio. E per la Festa della Repubblica, nelle ore prima dell'alba e dopo il tramonto di martedì 2 giugno, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore. Lo stesso giorno apre al pubblico anche il complesso di Vicolo Valdina con la mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. E infine la Camera è convocata mercoledì 3 giugno per la discussione generale su un corposo blocco di provvedimenti. Tra questi il disegno di legge di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe da parte del Ministero dell'Interno, le mozioni riguardanti la revisione del patto di stabilità e crescita e il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Nova Radio Città Futura.
23: Community Radio.
4: 81 secondi.
6: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia i rischi più difficili da vedere sono quelli che non fanno rumore. Non sono un macchinario acceso, non sono un ponteggio. Sono la pressione, la fatica mentale, lo stress che si accumula. E se lo ignoriamo, prima o poi si trasforma in errore. Per questo oggi la sicurezza include anche lo stress lavoro correlato. Si parte dagli eventi sentinella, dagli indicatori che raccontano come sta davvero un'organizzazione. Assenze, infortuni, ferie non godute, richieste di spostamento. Sono numeri, sì, ma dietro quei numeri ci sono persone. E poi si ascolta il lavoro come è vissuto. Contesto, contenuto, comunicazione, ruoli, ritmi, contatto con il pubblico, percezione di attenzione o di inadeguatezza. Si fanno incontri, si raccolgono osservazioni, si definiscono azioni di monitoraggio e miglioramento, perché prevenire qui significa riconoscere segnali prima che diventino conseguenze, e allora la sicurezza diventa una cosa molto concreta. Poter dire ho bisogno di chiarire, mi fermo un attimo, ne parliamo. La testa è un DP invisibile, se la proteggi, proteggi tutto il resto. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
8: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: the world's first cosmonaut, the first to open the door into the unknown, the first to step over the threshold of our homeland.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie di musica e nuovi ascolti, e lo facciamo partendo subito da quello che è il nostro disco della settimana. Però vi annuncio, ve lo dico prima, oggi abbiamo anche in programma un'intervista con noi. Tra poco alle 15.30 ci sarà Alice Dell'Asciutto per parlare di un nuovo importante appuntamento che li vedrà suonare e portare tanti musicisti live nel carcere della Dogaia di Prato. Intanto ci ascoltiamo Comportamento, una delle ultime tracce del disco dei Tristi Tropici, disco della settimana sulle nostre frequenze.

E questi sono i Tristi Tropici, molto bella questa comportamento. Il brano fa parte del disco che è disco della settimana sulle nostre frequenze. Arriva da questo progetto, si chiama Traduzioni. Lo abbiamo ascoltato in questi giorni, ma vi assicuro che continueremo a seguire da vicino i Tristi Tropici e la loro carriera musicale, le loro uscite, perché veramente è stato interessante ascoltarli in questa settimana, proporveli all'interno di Sputnik. Continuiamo dopo appunto questo disco della settimana, pubblicato tra l'altro, ricordo, da Brutture Moderne, che poi è un po' l'esordio sulla lunga distanza per loro. Comunque, non ci dilunghiamo altro su questo disco della settimana, ma andiamo avanti con alcune delle uscite di questa fine di maggio, fine davvero, perché poi dopo il mese finisce dopo fra qualche giorno, il 31, quando rientreremo in onda. Fra l'altro, lo ricordo, rientreremo in onda il 3 di giugno, avremo già scavallato e saremo già sul giugno. Insomma, continuiamo con i Cassandra, che hanno appena pubblicato questo nuovo singolo, si chiama Vitamine.

Sono i Cassandra con Vitamine, nuovo singolo appena pubblicato, esce oggi appunto anche qui sulla radio, una novità che sancisce un nuovo sodalizio con Under Roof Dischi e anticipa anche l'arrivo di un nuovo disco. Il pezzo è scritto dai Cassandra e prodotto da Marco Cannesecchi, Nicole, e già lo sai, un brano pop, ma non soltanto. Ne ritorneremo a parlare ovviamente qua sulle nostre frequenze, magari con qualcuno di Cassandra che sempre volentieri ospitiamo anche nei nostri studi, come tutti noi ospitiamo sempre tutti volentieri nei nostri studi, quindi fatevi avanti chi volesse passare a farci un saluto o insomma per parlare dei vostri lavori, le vostre novità, super volentieri. Ci sentiamo Window, il nuovo singolo dei Foo Fighters, arriva dal disco Your Favorite Toy, il nuovo album uscito un mesetto fa. Eccoli qua i Foo Fighters con questa novità che mi sono per strada, giuro, lo ritrovo, lo ribecco, il nuovo disco dei Foo Fighters, il nuovo pezzo dei Foo Fighters, Window, eccoli qua.

Continuiamo con le altre novità. Fra pochissimo, intanto questo brano si chiamano Fred Get Lost, e Can You See My Eyes è il titolo del pezzo appena uscito. Ce li ascoltiamo, poi pubblicità, genere del traffico e la nostra intervista a L'Asciutto.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicce e Firenze Sud in direzione Roma. Verso nord, code a tratti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipili, code a tratti per traffico verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicce. In carreggiata opposta, coda in uscita alla Strassigna. E ancora in A12 rallentamenti, questa volta per cantieri tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Siamo al TPL, in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Le prossime fasce di garanzia per quanto riguarda la tranvia di Firenze è compresa tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda il servizio essenziale del regionale Trenitalia, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21. Per i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Sono le 15:34, torniamo in onda con Sputnik, come promesso con la nostra intervista di oggi, e salutiamo subito al telefono con noi Alice Chiari della Shoot, ben trovata.
5: Ciao Martina, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: Ti ospitiamo per parlare di un appuntamento particolare che vi vedrà come protagonisti, tu in doppia veste, tra l'altro anche come musicista, perché il lunedì 15 giugno alle 20 suonerete in un luogo particolare, il carcere della Dogaia di Prato. Sarà appunto una serata di musica, ma non soltanto, con Don Antonio, Massimiliano La Rocca, oltre a te Alice Chiari anche Federica Ottombrino e Valentina Di Gaetano. Io ti chiedo come nasce questa iniziativa, che di fatto è una collaborazione con una realtà che da anni lavora nel carcere di Prato, il Teatro Metropopolare.
5: Esatto, il Teatro Metropopolare lo conosciamo da diversi anni, io in particolare ho avuto modo di fare degli spettacoli con loro l'anno scorso, anche con un ex detenuto attore che viene proprio dai lavori che il Teatro Metropopolare organizza da quasi 20 anni a Prato, dal 2008, dove hanno creato, sotto la guida di Livia Gionfrida, che è la regista, attrice che ha dato vita a questo, all'associazione del Teatro Metropopolare, hanno creato proprio un laboratorio permanente di produzione teatrale, in cui ci lavorano sia gli attori detenuti, gli artisti del collettivo, e al contempo durante l'anno organizzano anche spettacoli, concerti, laboratori aperti anche al pubblico, non solo quindi ai detenuti. Quindi quando, diciamo, è arrivata l'invito a partecipare a questa serata, è stata chiaramente accolta con il massimo entusiasmo da noi. Quindi sarà sì una, come hai detto te, ci saremo io, Massimiliano La Rocca, Federico Ottombrino, Don Antonio e Valentina Di Gaetano, e insieme ai detenuti attori del laboratorio che parteciperanno comunque allo spettacolo in varie modalità. Appunto loro organizzano diverse serate durante l'anno, questo abbiamo saputo tra l'altro stamattina che è esaurito, c'è stata una grande richiesta di partecipazione che ci fa molto piacere, e quindi niente, saremo lì in questa nuova avventura, chiamiamola così.
4: Ecco, come funzionerà un po' la serata? Insomma, ci hai detto che è già esaurita, però se ci puoi raccontare un po' come l'avete pensata, no? Coinvolgerete anche detenuti, e cosa significa per voi?
5: Allora, la serata sarà una serata corale, che è una modalità che ci piace molto e che, diciamo, abbiamo sperimentato più volte, in cui si alterneranno sia diciamo, le musiche dei vari autori presenti, sia ci saranno delle letture dei detenuti attori, una parte anche di canzoni che faremo insieme a loro. Il Teatro Metropopolare quest'anno ha lavorato su dei temi dell'amore e della guerra, sono temi molto ampi ma che si prestano molto bene poi a un lavoro diciamo di drammaturgico. Quindi, diciamo, sulle fila di queste tematiche intrecceremo anche un racconto insieme a loro. Quindi sarà sia una parte della nostra musica, sia una parte in cui ci intrecceremo anche con il lavoro che loro hanno fatto durante il laboratorio. Questo, ci sarà Don Antonio tra gli altri, che tra l'altro è uscito il disco, sta uscendo il suo disco adesso in questi giorni, il 3 giugno se non sbaglio, e poi avremo modo di rivederlo, tornerà da noi il 22 luglio, lo presenterà per intero, ma intanto ci darà un assaggio di questo nuovo lavoro. Valentina pure ha il suo nuovi pezzi al lavoro, insomma sarà una serata inedita.
4: Ecco, ci sarà modo di ripetere questo appuntamento, un appuntamento simile o comunque questa esperienza? Pensate di tornare a lavorare con il carcere?
5: Beh, ora intanto vediamo come andrà questa data zero, ma sarebbe un'idea che ci piace molto, insomma. Tra l'altro Lidia Gianfrida e la Giulia Iazzi, con cui appunto abbiamo già fatto alcune cose, sono sempre, diciamo, aperte a idee nuove, sperimentazioni, quindi perché no? sarebbe bello.
4: Lanciamo questo assist.
5: Esatto,
4: così,
5: lo lanciamo.
4: A Teatro Metropopolare e non soltanto. Cosa c'è invece in programma? Stretto giro per l'asciutto, che non si ferma mai, passa direttamente dalla stagione inverno al chiuso a quella all'aperto.
5: Quattro stagioni.
4: Senza soluzione di continuità, cioè neanche una settimana di pausa praticamente.
5: Guarda, apriremo adesso l'11 giugno, faremo il primo concerto alla FLOG, dove anche quest'estate abbiamo fatto la nostra proposta per l'estate fiorentina, e quindi saremo lì con 10 appuntamenti, il primo dei quali sarà appunto l'11 giugno, in cui avremo Fortunato Durutti Marinetti, che è un cantautore originario di Torino, ma diciamo canadese di adozione. Quindi apriremo le danze con lui. Il 14 ci saranno Del Fuego, un gruppo rock and roll storico americano, che sarà in tour in Italia. Il 18, sempre giugno, ci sarà Andy Smith, DJ Jad, dei Portishead, i Prodigy, insomma, che sarà con noi, sarà da solo, insomma, sarà una serata in solo. Che altro ci abbiamo? Un sacco di cose. Ah, poi faremo il festival a Bibbona, il Bibbona Folk Festival, 19 e 20 di giugno, ci sarà Riccardo Tesi e Nada. Alla FLOG Bad Apple Sons il 25, e via via, continuiamo anche a luglio, agosto, appunto non ci fermiamo mai.
4: Torneremo a parlarne ovviamente dei vostri appuntamenti e programmi estivi. Per adesso grazie mille ad Alice Chiari e buon tutto, buon lavoro con
5: l'asciutto. Grazie anche a voi. Ciao, grazie.
4: Ciao.
5: Ciao.

batticuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore

Abbiamo ascoltato Don Antonio con Batticuore proprio per parlare e chiudere questa intervista dedicata agli appuntamenti della Shoot, ma anche ovviamente a questo concertone che hanno in programma nella Casa Circondariale di Prato. Una bella occasione, speriamo che venga replicata e di tornare a parlarne presto. Continuiamo e chiudiamo la puntata di oggi però di Sputnik con la segnalazione che è uscito finalmente il nuovo disco dei Birds of Canada, attesissimo come sappiamo. Ci ascoltiamo da Inferno, questo titolo del nuovo album, Prophecy, che era uno dei primi singoli estratti, e poi lo ascolteremo meglio nei prossimi giorni. Quindi Birds of Canada, e poi torniamo alle 16:05 con le notizie in Nova Radio News.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.

0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
1: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
0: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: thinking about.
1: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura. So good, so good,
2: I got you. Sono le 4 e 7 minuti, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda e ripartiamo dallo sciopero di oggi. Disagi a macchia di leopardo anche quest'oggi anche in Toscana per lo sciopero generale proclamato congiuntamente da CUB, SGB, SICOBAS, ADL Varese, USI, CIT e altre sigle sindacali di base interessati, anche servizi pubblici a partire dalle ferrovie, da ieri alle 21 e il trasporto pubblico locale, scuola e sanità. Per quanto riguarda il TPL, il servizio di autolinee toscane è garantito soltanto nelle fasce orarie 4 e 15, 8 e 14, 12 e 30, 14 e 29. Per quanto riguarda la tranvia a Firenze, convogli garantiti solo nelle fasce tra le 6:30 e le 9:30, tra le 17 e le 20. Lo sciopero è stato proclamato contro la crisi e l'economia di guerra per denunciare salari erosi dall'inflazione e mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, la complicità nel genocidio a Gaza. A Firenze stamani si è tenuto un presidio al nuovo ingresso di Careggi, mentre la manifestazione corteo contro l'austerità, guerra, sionismo e al fianco di Cuba e della Palestina è stata posticipata alle ore 18 con partenza da Porta al Prato. Sentiamo appunto Paola Sabatini dei CUB, che oggi ha parlato con Riccardo Pinzauti nelle motivazioni dello sciopero.
3: Il primo punto nella proclamazione di sciopero è proprio il punto contro la guerra, l'economia di guerra e le spese militari. E abbiamo scelto anche a Firenze di fare il presidio all'ospedale di Careggi, al NIC, dove mi sto recando, dalle 10 in poi saremo lì in presidio insieme ad USI. Perché proprio il tema delle spese per il riarmo, no? con la richiesta della NATO di portare al 5%, accettata anche dall'Italia, sottraggono risorse ai servizi pubblici, soprattutto alla sanità, alla scuola, ai trasporti, al welfare, che invece comunque sono soggetti continuamente a dei tagli. Anche recentemente, per esempio, per il taglio delle accise si è attinto nuovamente al fondo sanitario, tagliando ulteriori 86 milioni. Ecco. Quindi,
4: dell'ultimo ora l'annuncio della Premier Meloni per cui una decina di miliardi destinati al cosiddetto riarmo invece saranno destinati ad altri capitoli di spesa. Voi dove vorreste che invece il governo spendesse i soldi?
3: Diciamo, nella nostra piattaforma sono questi i temi. Intanto diciamo l'adeguamento dei contratti, perché comunque ci sono tanti contratti ormai scaduti e che comunque non sono stati rinnovati o sono stati rinnovati in modo assolutamente insufficiente, e c'è una povertà ormai anche fra chi un lavoro ce l'ha. Poi sulla salute e la sicurezza, appunto, affinché insomma anche nel settore sanitario, per esempio, mancano tantissimi tecnici della prevenzione perché non vengono assunti, quindi i controlli nei cantieri e nei posti di lavoro non vengono fatti. In un investimento nella politica abitativa, ma non per gli affitti brevi, ma un'abitativa popolare, e appunto nelle strutture, anche le scuole, per dire, no, anche lì un'inadeguatezza anche strutturale. Quindi noi chiediamo investimenti nei servizi, nel welfare, nella sanità, appunto nella scuola e per la sicurezza sul lavoro.
2: E continuiamo con gli altri temi di oggi, parlando di un altro sciopero alla Garofalo, Firenze, di Campi Bisenzio, ditta che produce cassette e accessori plastici per varie catene, casette e accessori plastici, da Obi a Leroy Merlin. Un'agitazione che interessa 9 lavoratori, italiani e non, che imballano e preparano gli ordini destinati ai vari negozi alla vigilia di un cambio appalto il prossimo 2 giugno. Un cambio spiega Sara Caudiero, coordinatrice dei Sud Cobas, che stanno supportando la mobilitazione che arriva dopo la sindacalizzazione dei lavoratori, che aveva portato a inizio anno alla loro stabilizzazione e a contratti migliori. Un cambio appalto che avviene senza comunicare niente alle sigle sindacali, una procedura completamente illegittima che ha l'obiettivo di abbassare i salari. È lo stesso giochino che stanno facendo da tempo. Fino alla stabilizzazione agli operai in appalto erano assunti a tempo determinato qualcuno anche da oltre 10 anni. Il contratto di riferimento era del settore multiservizi, sostituito dopo l'azione sindacale da quello gomma plastica industria, lo stesso applicato dalla Garofalo ai propri lavoratori, viene spiegato dai Sud Cobas. Ma sentiamo le parole di uno dei sindacalisti dei Sud Cobas stamattina in sciopero insieme ai lavoratori.
0: Oggi siamo in sciopero davanti alla Garofalo, un'azienda che produce materiali plastiche per Hobby, per Leroy Merlin e vari supermarket. In sciopero sono i lavoratori in appalto che imballano e preparano gli ordini che vengono spediti nei vari negozi, nei vari store. I lavoratori sono in sciopero perché il 2 giugno ci sarà un cambio di appalto, ma ancora non sanno quale sarà il loro futuro lavorativo occupazionale. Questi lavoratori hanno lavorato per anni, qualche lavoratore anche per 20 anni, in condizioni precarie, con contratti poverissimi. Non ha sempre lavorato con contratti a tempo determinato, sempre con il contratto del multiservizi o altri contratti più poveri rispetto a quelli che applica la Garofalo direttamente. Da pochi mesi sono stati regolarizzati a tempo indeterminato e gli è stato riconosciuto il contratto nazionale che applica la Garofalo, che è quello della gomma industria, che è un contratto migliore, e per questo motivo ad oggi siamo davanti all'ennesimo cambio appalto che riporterebbe indietro questi lavoratori. Negli anni i lavoratori sono stati, attraverso i cambi appalto, sempre precarizzati e impoveriti dei diritti e delle conquiste che avevano ottenuto, dei contratti che avevano. Ogni cambio appalto era un'occasione per non pagare il TFR, per ritornare a un contratto a tempo determinato oppure per peggiorare il contratto nazionale applicato. Oggi quello che vuole fare la Garofalo è la stessa identica cosa. Dopo che i lavoratori hanno ottenuto un contratto nazionale dignitoso e un contratto a tempo indeterminato, la Garofalo vuole tornare un'altra volta indietro con un altro cambio appalto. Abbiamo chiamato questo sciopero proprio perché non vogliamo permettere che questo accada. Vogliamo dire che qua ci deve essere un contratto a tempo indeterminato, ci deve essere un contratto nazionale degno, le condizioni contrattuali economiche devono rimanere le stesse, i lavoratori devono rimanere tutti al lavoro.
2: E questa è la notizia dalla Garofalo, vedremo come andrà avanti questo nuovo sciopero portato avanti dal Sud Cobas. Torniamo a parlare anche dell'inchiesta del TGR della RAI della Toscana, che ha svelato la presenza di case di caporalato in alcuni grandi cantieri pubblici in regione. 3 case di comunità, una appena inaugurata e 2 in via di realizzazione in provincia di Siena, a Poggi Bonsi, Colle Valdelsa e Rapolano Terme, finanziati da fondi PNRR e la nuova stazione Foster dell'alta velocità a Firenze. L'inchiesta, intitolata Fantasmi, mostra gli elenchi degli operai stranieri impiegati tra il 2024 e il 2025 all'interno dei cantieri, con le rispettive mansioni giornaliere e un foglio firmato dalle parti per calcolare gli importi da stornare ai caporali. Ho lavorato tra Rapolano Terme e Colle Valdelsa per 4 mesi, da giugno a settembre 2025, racconta Yassin, nome di fantasia. Uno di noi ha lavorato anche al cantiere della stazione Foster di Firenze. I lavoratori coinvolti, tutti per ditte del subappalto, sarebbero una 60. Si tratta di 4 appalti aggiudicati dalla Pizzarotti SPA. I lavoratori infatti venivano assunti con tanto di busta paga dalle ditte del subappalto attraverso un contratto stabilito dai caporali. CGL, CISL e UIL chiedono alla Regione Toscana di fare chiarezza e di aprire un confronto con le parti sociali e le committenze. Immediata la risposta del governatore. Se verranno ravvisate le situazioni segnalate dall'inchiesta, agiremo con il massimo rigore e con assoluta fermezza. Il caporalato in Toscana è inaccettabile, attiveremo immediatamente servizi ispettivi della ASL e l'Ispettorato del Lavoro per verificare di fenomeno terribile e inaccettabile, dice Simone Mannucci, segretario della Fillea CGL di Siena, dovuto ad una crisi che sta affrontando la nostra provincia, una crisi di lavoro strutturale, industriale. È ancor più inaccettabile il fatto che siano coinvolti cantieri pubblici, che noi abbiamo una sfida sfida ancora davanti, quella del PNRR. La verità è che senza controlli è difficile. Il problema principale è che mancano i controlli sui cantieri da parte dell'ispettorato. Ma sentiamo appunto le parole di Simone Mannucci, che stamattina ha parlato durante Newsbox con Riccardo Pinzauti.
5: Credo che qui innanzitutto il problema principale è quello che mancano i controlli sui cantieri da parte dell'ispettorato, ma questa è una mancanza dovuta ai tagli fatti negli ultimi anni agli ispettori. Qui non abbiamo pochissimi ispettori che girano, è una cosa che non è accettabile, ripeto, con la sfida che abbiamo davanti anche col PNRR, quindi appalti pubblici con soldi pubblici.
4: Proprio la provincia di Siena è tra le province che hanno più difficoltà. Quanti sono gli ispettori, voi lo sapete, ispettori del lavoro?
5: Gli ispettori che girano si contano sotto le dita di una mano. Quindi non è possibile, un territorio molto vasto come quello della provincia di Siena, dove ci sono cantieri sparsi ovunque, è impossibile che questi pochi ispettori raggiungano tutti i posti e tutte le aziende, è praticamente impossibile. Quindi ci sono aziende delinquenziali, ci sono caporali in questo caso, come in questo caso, che si sentono tranquilli che possono fare il loro porco comodo.
4: C'è un altro particolare che ci ha colpito di questa inchiesta: il ricorso a ditte di subappalto e anche nei cantieri PNRR sembra essere derivato dal fatto che, lo sappiamo, mancano poche settimane alla rendicontazione, al termine finale per utilizzo dei fondi, alla corsa, no, che si deve fare per completare queste opere.
5: Questo invita a maggiore vigilanza, ma con chi? Se non ci sono le risorse umane, se non ci sono le persone che possono vigilare in cantiere. Noi dal canto nostro come Fillea facciamo quello che possiamo, ma non siamo organo di vigilanza, e quindi è possibile che delle volte, girando per i cantieri tra i lavoratori, vediamo cose strane e le segnaliamo, ma da lì a avere poi degli interventi tempestivi ce ne corre, perché da quando vengono fatte le segnalazioni a quando ci sono gli interventi probabilmente passa anche molto tempo. E come si dice, no, si chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Purtroppo, come sempre, la mancanza probabilmente dello Stato, delle forze preposte, che sono insufficienti, crea questo buco dove ci si infilano il malaffare. La legge di iniziativa popolare sugli appalti in questo può dare una mano, con più regole stringenti anche sui subappalti, che oggi vediamo che è una giungla.
2: E continuiamo parlando invece di sanità con i sindacati che sono i firmatari del contratto sanità 2022-2024 e lanciano una mobilitazione del personale sanitario a causa del rifiuto, così affermano nella nota, dell'assessorato del diritto alla salute della Toscana di avviare un confronto per l'applicazione della nostra regione del contratto ai sensi dell'articolo 7 dello stesso contratto nazionale, affrontando i principali temi che riguardano il sistema sanitario regionale, le condizioni di lavoro delle professioniste e dei professionisti della sanità pubblica. La nota è firmata da CISL FP, Nursing App, Nursind e FIALS, dove i sindacati spiegano di aver deciso di mettere in campo ulteriori iniziative e azioni sindacali che saranno illustrate insieme alle criticità aperte nel settore in una conferenza stampa convocata per il 3 giugno. Il rifiuto dell'assessorato di confrontarsi, sostengono, non solo non consente di affrontare i problemi che il sistema attraversa, ma priva di fatto i lavoratori della sanità toscana di vedere applicati i risultati normativi e salariali conquistati al tavolo nazionale. Un'ingiustizia inaccettabile di fronte alla quale non è più possibile aspettare. Dopo richieste di incontro, l'IFFIDE presidi è arrivato il momento di una mobilitazione ancora più forte, e sul tavolo le questioni sono la carenza dei professionisti sanitari, la necessità di attivare concreti percorsi di stabilizzazione del personale, progetti di riorganizzazione collegati agli investimenti del PNRR e mobilità del personale tra le ASL toscane. Arriva dopo pochissimo, a stretto giro, la risposta dell'assessora alla sanità della regione toscana Monni: il confronto con i sindacati, con il RURSIND, abbiamo una riunione fissata nei primi giorni di giugno, e come ho detto alle sigle sindacali che ho incontrato incontrato la scorsa settimana insieme al Presidente. Ci incontreremo presto. I tavoli sono attivi su ogni aspetto contrattuale, nella sede in cui si discutono quegli aspetti che spesso non è la regione. A volte sono direttamente le aziende, ma l'interlocuzione con i sindacati è assolutamente costante e continua. Comunque, dopo aver incontrato il NURSIND, procederemo anche alla nuova convocazione del tavolo, spiega l'assessora Monni, commentando questa mobilitazione annunciata da diverse sigle sindacali della sanità. Cambiamo tema, torniamo su questo, torneremo ovviamente, parliamo invece di studentato, dello studentato pubblico, la residenza universitaria Calamandrei, che dal 31 maggio dovrebbe tornare ad avere l'acqua dopo 15 giorni di stop. L'annuncio è arrivato dall'assessora Manetti qualche giorno fa. Il guasto da oltre una settimana aveva lasciato senza acqua 4 piani della residenza universitaria, costringendo 270 dei 370 borsisti alloggiati a dover traslocare forzatamente e scatenando la protesta delle associazioni studentesche con la richiesta di soluzioni immediate e un incontro urgente. Il guasto, hanno spiegato i tecnici del DSU Toscana, è stato originato da un abbassamento del livello dell'acqua nella rete dell'acquedotto fiorentino, che ha portato la diminuzione del livello del serbatoio di accumulo, e questo ha fatto bruciare di fatto le pompe, che si sono trovate a girare a vuoto. Per il ripristino è stato necessario svuotare completamente il serbatoio da 10.000 litri d'acqua, smontare le pompe danneggiate, verificare i danni e riassemblarle. L'incontro chiesto dagli studenti ci sarà ed è stato confermato per il 3 giugno prossimo come primo di un tavolo permanente con anche gli istituti di formazione superiori come conservatori, l'Accademia delle Belle Arti e il Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze. E tra le associazioni studentesche la soddisfazione viene espressa da UDU Firenze, che però non manca di ricordare a Regione diritto allo studio come la vicenda Calamandrei sia emblematica dello stato delle residenze universitarie e come sia necessario un cambio di passo nella politica di amministrazione di questi spazi. Sentiamo su questo le parole di Ludovica Ferrero di UDU Firenze, ospite stamattina per Newsbox.
6: Quello che può fare il DSU Toscana, e diciamo come minimo sindacale, ecco, è quello di fare una proroga per la scadenza del conseguimento dei crediti formativi ai fini del mantenimento di borsa di studio e posto alloggio. Ci sono state appunto purtroppo delle titubanze all'inizio, però appunto abbiamo ribadito che questo appunto è il punto di partenza. Poi sicuramente un altro punto verrà messo sul tavolo, appunto sono le condizioni in cui versa la residenza Calamandrei. Il DSU Toscana in primis ha riconosciuto il fatto che ci siano dei problemi strutturali.
4: Ma il medico, che è il presidente del DSU, ha detto che quella andrebbe demolita e ricostruita, ma si ha idea dell'entità dei costi che potrebbe avere?
6: La ristrutturazione del Calamandrei, se non ricordo male, si attesta in una cifra che oscilla tra i 15 e i 25 milioni, quindi la risposta che noi abbiamo avuto dalla regione è che sicuramente verranno stanziati 4 milioni di avanzo dal bilancio 2025 del DSU, però appunto come emerge chiaramente si tratta di una cifra che non arriva a coprire neanche la metà di quella che sarebbe necessaria. Poi sicuramente è meglio investirli che non investirli, però ovviamente bisogna fare un ragionamento su prima il Calamandrei e poi anche le altre residenze. Calamandrei appunto non è assolutamente, diciamo, un caso isolato. Purtroppo Calamandrei rappresenta perfettamente quella che è la tendenza del DSU Toscana a gestire le residenze diciamo in una maniera emergenziale, quindi quando si rompe qualcosa a livello di manutenzione o appunto scade qualche permesso a livello di manutenzione, allora si interviene. Il caso della residenza Caponnetto appunto anche quello è esemplificativo, perché Caponnetto si è trovata a venir chiusa proprio perché erano scaduti dei permessi a livello di manutenzione dell'impianto, quindi appunto è un trend che vediamo già confermato. Ci sono casi di residenze in cui i condizionatori sono rotti e non vengono aggiustati, e quindi gli studenti si ritrovano con l'estate fiorentina, di cui conosciamo le temperature, a vivere appunto delle condizioni oggettivamente insostenibili.
2: E continuiamo con la cultura. Un camion entra in piazza, il container si apre e si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per mettere in scena con orchestra, cantanti, luci e costumi l'opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. È opera Camion 2026, il maggio in piazza, il progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze, in programma con 7 appuntamenti gratuiti dal 27 di giugno al 7 luglio, 2 a Firenze, nel quartiere 3, nel quartiere 5, poi a Scandicci, Pontassieve, Empoli, Montevarchi e Grosseto. I cittadini, è stato spiegato durante la presentazione del progetto, sono invitati a portarsi la sedia da casa, altrimenti potranno seguire lo spettacolo in piedi. La regia dell'opera è di Fabio Kerstic e invece Gianluigi Toccafondo cura le immagini e i disegni animati. A spiegare che cos'è Opera Camion, il sovrintendente del maggio, Fuertes, Carlo Fuertes, lo ascoltiamo.
7: Non andiamo solo a casa dei fiorentini, ma a casa di tutta la regione toscana, quindi portiamo l'opera dove l'opera non c'è. Questa credo che sia una cosa veramente molto importante, perché molti cittadini ovviamente della regione per diversi motivi non riescono a venire a teatro, quindi si perdono questa grande possibilità, questa grande esperienza che dà veramente emozione e felicità, e quindi noi abbiamo pensato di portare l'opera nelle piazze a titolo gratuito per tutti i cittadini, e sarà una vera opera con orchestra, con i cantanti che cantano dal vivo, con le scene, con i costumi, e animerà tutta la piazza. Sarà una vera cosa artistica. La trattiamo e la tratteremo esattamente come qualsiasi opera si fa in teatro, quindi non sarà una cosa divulgativa, e anche il camion diventerà parte di questo straordinario racconto. Abbiamo scelto Gianni Schicchi, che ovviamente è l'opera toscana per eccellenza, è un'opera, è una commedia, ha una durata di poco più di un'ora, quindi è assolutamente godibile anche in piedi. Tutti i cittadini che vorranno potranno portarsi la sedia da casa e quindi assistere comodamente seduti, ma chi non vorrà, un'ora e cinque in piedi e tranquillissimo. E Gianni Schicchi è, diciamo, una commedia all'italiana ante litteram, nel senso che è veramente stata una delle opere che ha dato il via a questa grande tradizione italiana, divertentissima. Parla dei vizi e virtù di tutti noi, e quindi tutti ci si possono riconoscere. Credo, spero che andrà tutto molto bene.
8: Che le sappia, è mai stato fatto da qualche altra fondazione lirica?
7: È stato fatto, l'ho fatto io quando ero a Roma, ha funzionato molto molto bene, abbiamo fatto 2 o 3 edizioni negli anni, portate nei municipi, portate fuori dalla città di Roma, e quindi, data questa esperienza, ho pensato di proporla, e grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze che questa cosa si può fare, perché ovviamente è a titolo gratuito, quindi non ha rientri, ha dei costi, e quindi grazie veramente alla Fondazione che ha sposato appunto questa iniziativa bellissima. Questa che facciamo non è solo un investimento culturale, io direi che è un investimento civico, nel senso che portare la cultura, portare l'alta opera verso i cittadini che non possono ovviamente venire in teatro, è credo un'operazione che veramente aiuta il benessere delle collettività, di tutti noi. L'opera è un bene comune e credo che sia veramente un diritto di tutti i cittadini poter godere della bellezza di un'opera lirica, e quindi questo è l'obiettivo fondamentale del teatro.
2: E queste le parole del sovrintendente del maggio, Carlo Fuertes, che per l'occasione ha fatto anche un bilancio di come sta andando la stagione e come sta andando il Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sentiamolo.
7: Sta andando molto bene. Stiamo sui livelli dello scorso anno, che abbiamo fatto il massimo assoluto storico, e quindi siamo a 5 mesi su 12, però veramente le prospettive sono ottime. Adesso avremo un giugno con una nuova opera, il Giulio Cesare di Handel, con l'integrale delle Sinfonie di Beethoven dirette dal nostro direttore musicale Daniele Gatti, e molto altro, quindi, e poi tutta la parte estiva, quindi diciamo questa opera camion Gianni Schicchi si colloca all'interno di un periodo veramente, credo, molto positivo.
2: Chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità del nostro GR. Io vi lascio in compagnia delle notizie sul traffico, del punto sul traffico, e poi torneremo con lo spazio dedicato alla cultura, agli approfondimenti di oggi. Buon ascolto da Martina Agnoletti, mi raccomando, rimanete con noi su Nova Radio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Verso nord, code a tratti per traffico tra Calenzano e via 1 variante. In Fipili, code a tratti per traffico verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, coda in uscita alla Strassigna. E ancora in A12 rallentamenti, questa volta per cantieri tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Siamo al TPL, in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Le prossime fasce di garanzia per quanto riguarda la tranvia di Firenze è compresa tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda il servizio essenziale del regionale Trenitalia, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21. Per ora i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Oltre 300 artisti coinvolti, 35 eventi, 19 soggetti organizzatori. Sono questi i numeri della nuova edizione di Un Parco di Musica ed Altre Storie, in programma dal 2 giugno al 27 settembre, promosso al Parco Medicio di Pratolino dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia. Dalla musica classica al jazz, dagli incontri letterari alla danza, l'obiettivo è creare un'esperienza immersiva in cui la musica e le arti performative siano strumenti per vivere il parco in una dimensione nuova. La proposta è coordinata dall'associazione Music Pool. Abbiamo quindi chiesto a Gianni Pini di Music Pool di raccontarci meglio il programma di questa edizione di Un Parco di Musica.
11: Naturalmente l'idea da cui partiamo è quella che il luogo è particolarmente indicato per collegare alla fruizione, insomma, ad una passeggiata nel parco, anche la possibilità di ascoltare uno spettacolo, ascoltare un concerto o vedere uno spettacolo. Da quest'idea nasce poi di conseguenza la possibilità di usare uno spazio molto interessante, un palco che esiste da tanti anni ma per tanto tempo è rimasto vuoto, invece da qualche tempo lo abbiamo riempito di tantissimi contenuti, dove sedendosi si vede naturalmente lo spettacolo, il sottofondo è uno tra i più meravigliosi, è la statua dell'Appennino del Gian Bologna che troneggia poco sopra, quindi fa da fondale e da scenario a questa situazione. Questo spazio è piaciuto a tanti operatori fiorentini e il programma che qui presentiamo, Un Parco di Musica, nasce proprio dall'idea che insieme si può programmare uno spazio. La Città Metropolitana di Firenze, che gestisce il Parco Medicio di Pratolino, lo mette gratuitamente a disposizione degli operatori, e l'associazione di Music Pool, che io coordino, come il pubblico sa perché ci sentiamo spesso, ha messo insieme tutte queste disponibilità aggiungendo del proprio. Soprattutto una bella inaugurazione il 2 giugno, siamo a pochi giorni da oggi, con una giornata piena in cui si festeggerà l'inizio della programmazione 2026 di Un Parco di Musica. Una programmazione che si intreccia con l'altro festival che gli ascoltatori sicuramente conosceranno, che è quello di Musart, che invece usa uno spazio più grande, con un pubblico di grandi dimensioni. Questo è uno spazio più piccolo, però dura tutto l'anno, si parte a giugno e fino a settembre è operativo.
2: Quali sono gli appuntamenti principali di questo periodo estivo? Ce n'è uno inaugurale dedicato alla Festa della Repubblica con Aldo Cazzullo, ma ce ne sono tantissimi musicali organizzati proprio direttamente da voi.
11: Beh, già sì, questa giornata del 2 giugno già ricorda gli elementi che stanno alla base di questo nostro appuntamento, perché c'è la parte parlata ad affidata a un grande speaker, niente poco di meno che il professor Aldo Cazzullo, che si cimenterà sul tema d'obbligo, che è quello della Repubblica, gli 80 anni dalla Repubblica, dalla Costituzione e tutto quello che comporta, con tante storie appunto che tante sono state raccontate, ma chissà quante ancora si possono raccontare ed ascoltare, e ascolteremo volentieri cosa ci racconta Aldo Cazzullo. Ma si parte con la banda musicale, già dalle 10 la banda girerà per il parco, e poi nel pomeriggio due concerti, il concerto di Letizia Fuochi e Frank Cusumano, ancora con un riferimento ai brani relativi alla Repubblica, alla storia d'Italia, poi un gran finale più soft con Dario Cecchini, con una delle sue formazioni, il quartetto Soul Check, che è sempre all'insegna del funky e delle cose meravigliose che ci fa ascoltare Dario. Quindi una giornata piena che speriamo sia anche accompagnata da bel tempo, come fu lo scorso anno, ci fu una grandissima partecipazione, e speriamo che quest'anno di avere una giornata molto bella. Ne approfitteremo per distribuire il programma sarà operativo tutti i fine settimana, venerdì, sabato, domenica, sempre il sabato e la domenica, qualche volta anche il venerdì. L'orario è quello del tardo pomeriggio, le ore 18:30, le ore più belle per la luce, speriamo che per il fresco, perché abbiamo già cominciato male quest'estate con temperature altissime, e siamo in un posto dove il caldo lo reggiamo un po' meglio, perché c'è una bellissima vegetazione. E ci sarà un po' di tutto, ci saranno ben 5 o 6 appuntamenti con la danza, tra cui primeggia il Florence Dance Festival con ben 3 appuntamenti, ma anche la compagnia di Alessandro Certini e poi anche i Mago e gli altri parteciperanno con una proposta di danza. Ci sarà la musica classica, perché sarà presente l'orchestra da Camera Fiorentina. Sarà uno dei tap delle ville dei giardini incantati dell'orchestra della Toscana, che sta svolgendo un programma un po' tutte le ville medice, e ci sarà anche una operina del Maggio Musicale Fiorentino nel suo percorso Maggio Metropolitano, affidato alla sapiente regia di Venti Lucenti, che anche lo scorso anno portò veramente un tema molto carino dedicato a Mozart, anche se quest'anno il tema sarà Verdi, e poi tante altre esperienze di musica classica che saranno presenti nel parco.
2: Quali sono invece gli appuntamenti organizzati da Music Pool?
11: Abbiamo scelto alcuni artisti molto interessanti, ci teniamo molto ad esempio alla presenza di Peppe Servillo insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite. È un trio consolidato da tantissimi anni di esperienza, ma che porta sempre una bellissima musica, quella che ci ricorda la relazione tra la musica latina e il tango. Javier Girotto e Natalio Mangalavite sono nativi di Cordoba, che insieme a Peppe Servillo, invece casertano doc, ci propongono un mix molto molto interessante e assolutamente gradevole, sempre un grande ascolto, un bel successo per questo gruppo. Riproponiamo ancora l'esperienza di Black and Blue, uno dei gruppi storici della coralità fiorentina, questa volta insieme al jazzista Mauro Grossi. Ci sono dei brani nuovi e delle cose molto belle che presenteranno nel loro concerto a Pratolino il 18 luglio, mentre Peppe Servillo sarà il giorno 26 luglio, siamo a domenica 26 luglio. La collaborazione con The Shoot porterà anche ancora altri due appuntamenti, siamo al sabato 1 agosto con Ed Harcourt, espressione del mondo folk rock ai massimi livelli, pianista, chitarrista di origini inglesi ma di una musica fortemente internazionale, e poi anche la Shoot ci proporrà la sua mixtape con Kermesse, con tutti alcuni degli artisti più importanti che popolano il programma del Progresso durante la stagione, raccolti in una serata omaggio molto bella, antologica, e ha sempre avuto un bellissimo successo. Queste alcune delle cose.
2: Inviterei i nostri ascoltatori a dare un'occhiata ai canali di Music Pool per mantenersi informati sul programma di un parco di musica ad altre storie, che è lunghissimo, tra l'altro, come dicevamo, si va avanti.
11: Sono 35 appuntamenti, Martina. Partiamo dal 2 giugno, questa meravigliosa serata, per arrivare al 27 di settembre.
2: Grazie mille quindi a Gianni Pini per aver cercato di raccontarceli tutti tutti, e ci sei quasi riuscito Gianni, ma rimandiamo appunto ai vostri canali i nostri ascoltatori per...
11: Ricordo anche un parcodimusica.it, che è la nostra, come si dice, landing page, un programma dove si trova esclusivamente il programma che ci accompagna per questi 4 mesi estivi.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e parliamo della mostra Pensare e Comunicare, il segno toscano. Dal 3 al 23 giugno gli spazi del Murate Idea Park ospitano un percorso espositivo dedicato alla straordinaria stagione della grafica toscana dagli anni 60 al 2020, capace di interpretare e accompagnare i profondi cambiamenti culturali, sociali e politici del paese. La mostra nasce da un'idea di Andrea Rauch, maestro del graphic design, recentemente scomparso, tra i più autorevoli interpreti della relazione tra comunicazione visiva, trasformazioni sociali e grafica di pubblica utilità, attraverso una selezione di manifesti provenienti dalla collezione del Magma, il Museo Archivio della Grafica e del Manifesto di Civitanova Marche. Il percorso racconta l'evoluzione di un linguaggio che ha saputo andare oltre la funzione pubblicitaria per diventare strumento di partecipazione, educazione civica e costruzione dell'immaginario collettivo. La mostra è organizzata da diversi soggetti, a partire dall'associazione Carta Canta e da Controradio, in collaborazione con il Museo Magma di Civitanova Marche, Arci Firenze e Fondazione Muse Mad Murate Art District. È realizzata anche grazie al contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. La troverete alle Murate Idea Park. Noi abbiamo chiesto ad Enrico Lattanzi, direttore di Magma, qualcosa in più su come il museo ha contribuito alla realizzazione di questa esposizione.
1: Questa mostra ci riguarda molto da vicino, perché il Museo Magma è uno dei più grossi contenitori del segno toscano, cioè uno dei più grossi archivi della grafica, dei visual graphic designer toscani. E questa cosa è incominciata in un rapporto con Andrea Rauch, a cui in parte la mostra è dedicata, oltre che a Roberto Nistri, e per cui praticamente il Museo Magma, nella sua unicità, si è trovata con questa enorme mole di materiale esclusivo, che insieme a Rauch e Andrea abbiamo pensato: ma perché non ragionare su una mostra per appunto comunicare, visto che la mostra è di manifesti, non solo la bravura ma anche l'impegno dei grafici toscani, a partire dalla grafica di pubblica utilità, ad arrivare a tutta quella comunicazione che avvicina il cittadino alle istituzioni, il cittadino al comune, e favorisce una partecipazione. Questa grafica, che si chiama di pubblica utilità, diciamo, in Toscana ancora vive, ancora è viva e ancora produce i suoi effetti positivi.
0: Cosa troveremo in mostra e come l'avete un po' pensata?
1: Sì, la mostra è articolata, diciamo, per autori. Si parte, diciamo, dalla storia della grafica. Se noi usiamo il termine il segno toscano per denotare una connotazione sulla base di questa unità della grafica di pubblica utilità e sul fatto che anche al di fuori della capitale europea, che è il nord dell'Italia, esiste una grafica anche nelle cosiddette periferie delle capitali. E quindi anche in Toscana abbiamo dei grandi e bravi grafici che noi abbiamo voluto mostrare con questa esposizione, con questa rassegna. Perché poi noi pensiamo che dalla Toscana, insieme a una piccola parte di marchigiani, è venuta fuori appunto tutta la storia e la comunicazione sulla grafica di pubblica utilità, che è stata di tanto aiuto ai governi locali, in particolare dagli anni 70 in poi. Oggi c'è un po' un allentamento, però non è escluso che, diciamo, si possa continuare a ragionare su come rendere migliore la vita dei cittadini, e quando la comunicazione è fatta bene migliora appunto la vita dei cittadini. Diceva Munari che anche l'insegna di una macelleria fatta bene

0: aiuta a vivere meglio, e l'esempio dell'Olanda ne è proprio calzante, insomma. E questa cosa i grafici toscani ce l'ha fatta vivere e ce la sta facendo vivere. Abbiamo Stefano Rovai, abbiamo Walter Sardonini, sono nomi che forse alcuni possono sembrare sconosciuti, ma uno è il direttore artistico dei teatri della Pergola, Nicolini e dell'Era, un altro è uno dei più grossi grafici della grafica di pubblica utilità, poi abbiamo Chiantini, lo stesso Andrea Rauch, che è una rivista americana o giapponese, non mi ricordo, della fine degli anni 90, stabilendo i 100 migliori grafici in tutto il mondo, dava al nostro caro Andrea il nono posto nella storia dei grafici di tutti i tempi. Quindi c'è vita in Toscana, anche fuori dalla capitale europea del nostro paese.
1: L'esposizione, come detto, è un omaggio ad Andrea Rauch, ma anche a Roberto Nistri, storico editore di Controradio, appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva. Come mai questa dedica e perché è importante, lo abbiamo chiesto a Sara Maggi di Controradio.
2: Per noi è fondamentale, nel 50esimo, il nostro compleanno, noi tra tutte le manifestazioni che abbiamo pensato durante il 2026 ne volevamo una speciale per ricordare Roberto. Roberto Nistri è stato il nostro storico presidente ed editore. Lui aveva tante passioni, ovviamente la radio era la prima, poi era un sostenitore delle arti e un estimatore di quella grafica che veniva dai movimenti più basici, quelli più importanti giovanili che avevano mosso la cultura degli anni 70 e 80 e quel tipo di comunicazione che poi era cresciuta fino a toccare le istituzioni. Abbiamo contattato l'Arci, con la quale lavoriamo spesso, perché conoscevamo la sua collezione grafica importante, che ci ha fatto conoscere il Magma e l'associazione Carta Canta. Il Magma è il museo dell'archivio del manifesto di Civitanova Marche ed è una miniera di pietre preziose, perché hanno decine di migliaia di manifesti, e lì, lavorando con il suo direttore, che è Enrico Lattanzi, e la moglie di Roberto, Rose Keith, che è anch'essa un artista, abbiamo trovato una perla. Era un progetto di mostra preparata da Andrea Rauch con Fabio Chiantini, che lavorava intorno al concetto di grafica di pubblica utilità, che è un'invenzione che poi è diventata una realtà della Toscana. Non si usava nel resto d'Italia usare la grafica per comunicare ai livelli più diversi, dalle realtà territoriali, quelle più di base, fino alle grandi istituzioni. E la mostra non si era potuta fare per la scomparsa di Andrea Rauch, e noi siamo riusciti a prenderla, rilavorarci, emendare, aumentare, creare qualcosa di reale. È venuto fuori perché è venuto fuori pensare e comunicare, per quel tipo di grafica è riuscita anche a cambiare la maniera di pensare delle istituzioni nel rapporto con le collettività, ed ecco perché Pensare e comunicare è dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Dal 29 maggio al 1 di giugno al Lumen si apre la stagione estiva con il Festone, 4 giorni di musica dal vivo, DJ set, laboratori e workshop. All'Impruneta torna il C'è di Peggio Festival, organizzato dalla Casa del Popolo, in programma dal 29 maggio al 1 giugno, con laboratori, incontri, cibo e i live di Superbad, Aurorobo Realo and Logic, oltre alla proiezione del film Le città di pianura e il corteo per la pace. Venerdì 29 maggio all'SMS di Peretola un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. La serata parte alle 19 con l'incontro Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza. Ospiti il giornalista Lorenzo Guadagnucci e Beniamino Deida, già procuratore generale della Repubblica. Introduce e coordina l'avvocato Vittorio Lauria. A seguire alle 20:30 la cena di solidarietà. Venerdì 29 alle ore 21:30 al Teatro Nuovo di Fiesole, proiezione del film Enrico Berlinguer, una eredità che parla al futuro. Sempre venerdì alla Casa del Popolo, Ritatria del Vingone, alle 21, Teatro in Circolo presenta Un po' buffo, un po' triste, diretto da Rita Lusini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 30 maggio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Ugenea Live.

0: Al Teatro del Maggio, l'Orchestra Giovanile Italiana con Dainer Tafur Diaz, direttore, suona musiche di Ortiz, Gershwin e Berlioz. All'Istituto Ernesto De Martino, domenica 31 maggio alle 17.30, presentazione del libro Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica di Giovanna Marini, a cura di Susanna Cerboni e Alessandro Portelli, con gli interventi di Alessandro Portelli, Susanna Cerboni e Stefano Arrighetti. A seguire il concerto Trio a Modo di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
1: Luci della Ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali costano all'economia globale circa 3.050 miliardi di euro all'anno, quasi il 4% del PIL mondiale. Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i costi nell'Unione Europea ammontano a circa 476 miliardi di euro l'anno, circa il 3,3% del PIL europeo. Nel nostro paese il costo sociale annuo stimato è di circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Quando sento che la sicurezza sul lavoro viene derubricato ad un costo o addirittura un lusso che non possiamo permetterci, vorrei far notare che i costi che ho appena elencato superano senza rischio di smentita il teorema che la sicurezza non possa essere un investimento.

0: volte è necessario ricevere un metaforico pugno nello stomaco per ridestarsi e fornire risposte che diano soddisfazione alle domande. La sicurezza sul lavoro è un investimento vero e proprio. Chi fa impresa, la politica, tutti i protagonisti del sistema lavoro dovrebbero fare loro questa certezza. Al di là dei meri costi, vi è poi tutta la parte emotiva, intima, esistenziale che vivono i familiari di chi muore lavorando. Questa non ha un costo. Il valore di quel dolore è inestimabile, ma non può essere derubricato. È necessario, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, riprendere il corretto punto di vista, che non deve stare per forza di cose puntato da una sola parte. Basta guardarlo con l'obiettivo puntato correttamente. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso sud tra via 1 Variante e Rio Veggio, tra via 1 Variante in Città Reggello e tra Arezzo e Valdichiana. Sempre in A1 verso nord, rallentamenti tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Pretore, tra Prato Est e Bivio con l'A1. Verso Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est. E arriviamo alla Fipili, code a tratti nelle due direzioni tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, viene inaugurato domani mattina 30 maggio il nuovo ponte Nencioni sull'Arno nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Da domani dunque il ponte è transitabile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 variante, in calo 1 chilometro, la coda per incidente tra Badia e P1 variante. Troviamo inoltre code a tratti verso sud tra P1 variante e Incisa Reggello. Verso nord rallentamenti tra Calenzana e P1 variante. In A11 permangono code per via Brita Esterna che non riceve verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Pisa tra Firenze Ovest e Pistoia. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra Empoli Est e San Miniato e tra Montelupo ed Empoli Est. Troviamo inoltre coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, viene inaugurato domani 30 maggio il nuovo ponte sull'Arno che collega Bella Riva al parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Inaugurazione alle 11:30 e poi il ponte sarà transitabile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

scherzi. Un giorno credi vada tutto bene e l'indomani vorresti ucciderti.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro e le malattie professionali costano all'economia globale circa 3.050 miliardi di euro all'anno, quasi il 4% del PIL mondiale. Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, i costi nell'Unione Europea ammontano a circa 476 miliardi di euro l'anno, circa il 3,3% del PIL europeo. Nel nostro paese il costo sociale annuo stimato è di circa 104 miliardi di euro, oltre il 6% del PIL nazionale. Quando sento che la sicurezza sul lavoro viene derubricata ad un costo o addirittura a un lusso che non possiamo permetterci, vorrei far notare che i costi che ho appena elencato superano senza rischio di smentita il teorema che la sicurezza non possa essere un investimento. A volte è necessario ricevere un metaforico pugno nello stomaco per ridestarsi e fornire risposte che diano soddisfazione alle domande. La sicurezza sul lavoro è un investimento vero e proprio. Chi fa impresa, la politica, tutti i protagonisti del sistema lavoro dovrebbero fare loro questa certezza. Al di là dei meri costi, vi è poi tutta la parte emotiva, intima, esistenziale che vivono i familiari di chi muore lavorando. Questa non ha un costo. Il valore di quel dolore è inestimabile, ma non può essere derubricato. È necessario, in un mondo del lavoro in continua evoluzione, riprendere il corretto punto di vista, che non deve stare per forza di cose puntato da una sola parte. Basta guardarlo con l'obiettivo puntato correttamente. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere asintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
2: L'economia.
3: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
4: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
3: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%, in attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima €20.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso sud tra Via 1 Variante e Badia e tra Via 1 Variante e Incisa Reggello in A11. Code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Pisa tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra Firenze Scandicci e La Strassigna, rallentamenti in direzione mare anche tra Ginestra e San Miniato. Ultima pagina per il traffico urbano di Firenze: viene inaugurato domani 30 maggio il nuovo ponte sull'Arno, realizzato nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Dopo il taglio del nastro alle 12:30 il ponte sarà transitabile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18:00.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere asintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
2: L'economia.
1: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
3: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
1: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: anche se non proprio in Morning Time, cantiamo Alleluia. Tremaine Hawkins ci consente di iniziare in bellezza questo appuntamento. Singhi Alleluia. Finalmente è venerdì, poi tra l'altro un bel ponte interessante per molti. È molto interessante. Ciao Elisa.
1: È vero, buonasera. Ci sono appunto qualche giorno davanti a noi per rilassarsi. Noi però iniziamo questo bellissimo buongiorno in the morning time da San Francisco, sarà per via del fuso orario, non so. Questa bellissima voce appunto di Tremaine Hawkins, che viene indubbiamente dal gospel, ma ha dominato anche le classifiche dance.
0: Questo praticamente è il preludio di quello che avverrà questa sera. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: rimanete incollati sulle frequenze di Nova Radio.

0: Il titolo ci ha catturato, effettivamente. Good Times.
1: Good Times, certo, è una selezione giustissima per quelle nostre del venerdì sera, dai. Sì. È giusta. Loro sono The New Jersey Connection, un gruppo che ha fatto furore, diciamo, negli anni '80 nelle piste da ballo, una fusione molto sofisticata di musica dance ma anche jazz. Non hanno fatto molte cose, poche ma buone. Poche ma assolutamente buone. Poi riscoperti ora, dal 2010 in poi, c'è stato un rinnovato interesse per questa band anche dagli addetti ai lavori, che li hanno appunto rispolverati e, insomma, e riproposti.
0: Rispolverati è un termine molto appropriato, perché effettivamente ripercorrono molto quel genere degli anni 80, come del resto è riuscito a fare nel tempo il grande Dave Lee Soldam. Conoscete Soldam? Solo attraverso Dave Lee possiamo conoscere Soldam con Flower.

0: sinceramente che quando suonavo io mettevo i dischi in vari ambienti, discoteca. Chiedevano sempre se erano i bassi troppo sparati, ma in realtà io andavo su questi sottofondi musicali importanti, questi riff incrementati da un basso importante, fondamentale. Dave Lee è fantastico.
1: È vero, è fantastico. E il, appunto, questa pubblicazione è una nuova serie, appartiene a una nuova serie di remix che lui fa proprio ora, maggio 2026, in questo caso Flower di Soul Dama, che è un soul food degli anni 90 che lui rilegge benissimo e con questa formula quasi al quadrato, cioè c'ha le formule matematiche lui, non so, aumenta i fattori, come è possibile, come possiamo definire
0: la sua esperienza, del 64. Abbiamo la stessa età, tra l'altro a breve sarà anche il compleanno di questo fantastico personaggio. Nel frattempo, il Noise Scroggins è un personaggio che abbiamo conosciuto attraverso i giapponesi. Poi una voce incredibile, fondamentale, purtroppo è scomparso.

0: Michael ti suscita una certa emozione, vedo. Hai visto di recente il film di Michael Jackson? Questo comunque è Michael Gray.
1: E Michael Gray, parlando di grandi producer, dobbiamo parlare per forza anche di lui. Nel Regno Unito è uno dei più importanti, addirittura ha fondato un'etichetta, la I Industries, ma ha lavorato con i più grandi nomi. Ve ne faccio due soli: George Michael e Jennifer Lopez. Quindi sì, mi piace tantissimo. Michael ci suscita sempre dei sentimenti buoni, positivi, anche con i pezzi che abbiamo proposto nel passato, ma anche questo nuovo, I Like the Way, ci è piaciuto.
0: È positive vibes. Effettivamente Michael Gray ci suggerisce sempre questo messaggio. È incredibile. Ci entusiasma sempre, come del resto tutti i vari producer del 64, perché anche lui è del 64. Allucinante. Tommy Hill, sì, è un pezzo degli anni 80 remixato in maniera interessante. All My Love.

0: onestamente, se volete approfondire la vostra conoscenza attraverso la musica anni 80, dovete solo sintonizzarvi venerdì su Nova Radio. Perché sfido chiunque a riconoscere questi personaggi. Fantastico, Tommy Hill, All My Love, incredibile.
1: All My Love è un bellissimo pezzo, la sua voce è bellissima, Tommy Hill. Purtroppo però ha avuto una storia un po' difficile, nel senso che è stato vittima di sabotaggi interni, ha avuto un breve contratto con la Motown che non l'ha promosso per bene, quindi la sua musica bella è poi caduta nell'oblio. E peccato, perché questo ha dato una spinta negativa anche alla sua carriera, alla sua vita. Lo abbiamo riscoperto dopo tanti anni, però lui non ha avuto il meritato successo.
0: Il meritato successo, come del resto Alexander O'Neill, con l'etichetta Tabu Records, che non ha supportato ulteriormente le produzioni di questo grande personaggio. Secondo il nostro modesto parere è veramente interessante. Alessandrino, in conoscenza, Alessandrino. Nicky B ancora al presente, Throughout the Night.

0: È una bella esperienza. Incredibile.
1: Through the Night, Nicky B è un producer, anche lui. Questa volta però andiamo in Francia, perché lui è di Lione e produce musica dal 2009, ispirandosi chiaramente al funk degli anni 80. Ha uno stile piuttosto personale, riconoscibile, riconoscibilissimo, melodie piuttosto orecchiabili e una buona dose di sintetizzatore.
0: Sì, è interessante questa altalena, perché effettivamente noi attraversiamo il presente, soprattutto perché personaggi nomi francesi in questo caso. Ok, in Italia adesso non succede niente, però eventualmente vi aggiorneremo se arriva qualcosa di interessante, perché personaggi italiani ci sono che fanno buona musica attraverso la soulful, attraverso anche il soul e attraverso anche il soul jazz, se vogliamo. Però torniamo adesso indietro nel tempo con Tony Orlando, bellissima, del 78, Don't Let

0: Un extended version veramente interessante, perché qui ci dà spunti inclusivi, veramente. Potresti appoggiare qualsiasi cosa. Non so, mi vengono in mente tanti pezzi del 78/80 che potrebbero essere veramente collegati. Il problema era di metterli a tempo, perché qui non c'era un sequencer, non c'era qualcosa di elettronico che batteva il tempo. Era un personaggio fisico che ovviamente diventava difficile seguire, perché vabbè, li vedevano a un quarto, a un ottavo, anche a due ottavi se vogliamo. Importanti pezzi incredibili. Tony Orlando, favoloso. Io vorrei sapere come facevano a selezionarle in discoteca, veramente.
1: È un suono bellissimo, veramente. Questo è un viaggio nel passato. Comunque lui era, pensa un po', un dirigente musicale di successo della mitica Columbia Records, che iniziò la sua carriera interpretando i brani che gli altri scartavano. Cioè, come dire, facciamo economia, non lo so, facciamo sì, cassa. E quindi, ecco, si impegnava in questa attività, avendo poi un grande successo, dobbiamo dire, che che è riuscito bene, no, nella sua intenzione.
0: Tony Orlando. Ricordi Jimmy Bohorn? Qui potrebbe essere collimabile a Spank Jimmy Bohorn, ok? Eventualmente ve la proporremo successivamente. Arriviamo al presente? Sì, perché è una bella altalena questa sera. Johnny Britt, You Are Beautiful. È bellissimo il brano e siete bellissimi, perché ascoltate ovviamente Nova Radio con Free Pass anche questa sera.

0: ma quante belle vibrazioni positive riescono a trasmettere ancora nonostante gli anni. I Change, incredibile questa voce assoluta, beh, supporto musicale allo stesso tempo.
1: È vero, è un suggerimento ricorrente questo che vi proponiamo per quanto riguarda Change e la loro bellissima Ocean Drops. Change, che hanno affidato il suono del loro ultimo lavoro alla voce bellissima di Tanya Michelle Smith, questa cantante esordiente canadese che veramente mette un brivido particolare nel già bellissimo loro lavoro. Non smettiamo mai di celebrarli, vero?
0: Assolutamente, anche perché questa non è la loro ultima produzione nella quale hanno incaricato Tanya Michelle Smith, ma anche nella precedente, ed è bellissima questa voce, favolosa, non trascurabile. La metteremo anche sulla pagina. Nicole Arian.

0: Il nostro finalino è veramente immersivo. Assolutamente. Nicole Elry. Di percorrere molto Vienne Mekon, se vogliamo. Dai, è incredibile la voce assoluta.
1: Everything is fine. E Nicole Elry era una ragazza della Pennsylvania con grandi sogni che riesce a realizzarli e che appunto diventa una delle cantanti più acclamate anche nell'ambiente jazz. Una voce bellissima, parliamo di grandi voci femminili questa sera, che veramente evoca delle cose emotive, cioè una perfezione quasi nell'esecuzione, bellissima, sì.
0: Sì, effettivamente è molto emotivo, così come del resto il nostro finale, perché non vi abbandoniamo, Sapete che noi vi deliziamo sempre con le perle assolute sul nostro finale e non possiamo abbandonarvi, ovviamente. Sweetback è un pezzo del 96, ve lo ricordate? You Will Rise insieme a Amel Leroux.

0: sai, è incredibile considerare che questo ambiente musicale in quel periodo non veniva selezionato solo in loft situation o comunque in aperitivo party, come vogliamo definirle, ma sostanzialmente in serate disco e allucinate. Amelia Rio nel 96, Sweet Back, bellissimo brano, un'immersione musicale totale, e l'R&B qui diventa veramente predominante, perché questo è vero, puro R&B.
1: Molto sofisticato questo suono, molto sofisticato. Loro iniziano nei primissimi anni 90 con Sade Adu come band di supporto e nel 96 firmano con Epic Records per il loro debutto. E questo è e questo è quanto.
0: E questo è il risultato, se vogliamo, e non è indifferente. Ragazzi, 22:01 minuti primi. Siamo arrivati in conclusione. È bellissimo chiudere così. O'Brien è un personaggio che abbiamo scoperto noi e ve lo abbiamo fatto conoscere attraverso Free Pass. Riconosciamolo anche questa sera con Sometimes. Venerdì prossimo non mancate, mi raccomando.
1: Mi raccomando, tutti presenti.
0: Eh sì, assolutamente. Ciao, buon fine settimana e buona festa.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente, lancia l'allarme Medici Senza Frontiere. Negativa i test sul virus dell'Ebola, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiera sintomatica e in osservazione allo Spallanzani dopo essere rientrata dal Congo. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nel giorno in cui la Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea, sottolineando la necessità di adottare misure per coordinare e vigilare le politiche di frontiera. A Kinshasa arriva nel fine settimana anche una squadra di esperti italiani con materiale sanitario e medicinali. In Congo, intanto, il primo caso di guarigione registrato dall'OMS.
4: L'economia.
3: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive, già fragili, ha aggiunto Panetta. Parlando poi degli sviluppi legati all'intelligenza artificiale, il governatore di Banca Italia ha rimarcato quanto la tecnologia sarà una sfida decisiva da governare affinché resti al servizio delle persone e della società.
5: Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
3: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%, in attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
6: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
7: DJ Mike, rancore, svedonio, silenzio. Silenzio è l'unica cosa che penso. L'Italia che è vecchia d'incenso, di traffico sempre più intenso. La testa rimane in silenzio, è l'unica cosa che penso. È il mondo che gira in un senso e il resto che gira all'inverso. Ma se l'universo è silenzio, è l'unica cosa che penso. Insieme a un ricordo diverso, l'amore ci muore nel senso.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici. Il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi. Gli ultimi ritorni.

umane incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei. Solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. L'esbuio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici. Solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei serpi cetacei.

0: presente.
1: E prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e spina cross, e quale moda, e quale nodo,
2: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

gli altri, a partire dal beat che costruisci, dal testo che concepisci e dalle metriche che partorisci. Non mi stupisce constatare che un modo di vestire o parlare fine a se stesso poi scompare. Sono trendy e modaiolo, me lo permetto perché so che faccio bene il

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Vicino a casa mia c'è un bosco con una casa abbandonata. Dicono che la casa sia infestata dai fantasmi. Chi c'è stato racconta di aver visto l'impronta di una mano impressa sul muro. Dicono che sia la mano del diavolo. E se qualcuno prova ad appoggiare la propria mano su quell'impronta, succede che...
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

fatto come sotto, stupefacenti col volto, tu m'hai fatto, ma forse c'è troppo contatto, forse perché do importanza a quello che tu mi hai fatto. Colui che sa ciò diventa stabile in se stesso, vorrei sentire ciò più spesso. Colui che sa ciò trova nel semplice il complesso, io provo a esprimerlo in un testo, come quel saggio che ha compreso il presagio, che ha intravisto ed intrapreso il passaggio, ha dato forma al miraggio, ha visto il mondo in un granello ed ha iniziato il viaggio. Niente cambia se non cambi niente.

niente cambia se non cambi. Pensa una mente che parte di un corpo che pensa una mente mentre si attacca a ciò che sente e non me ne accorgo. Pensa un umore che scorgo ogni qualvolta che agisco, mi sforzo ma non capisco, un amore sporco. E nel mio cuore c'è un solco che non lo riempie un abisso, ma non lo fermo se fisso il tuo volto. Lui solo batte ma zitto, poi ridiventa prolisso di un botto. Resto legato ma lotto, cuore legato in un pensiero contorto che faccio nascere aborto, lascio crescere a volte. Lo cullo, lo tengo avvolto affinché passi la notte. Dico che basto a me stesso in presenza mentale, ma poi combatto in pienezza corporale. Credo che sia un fatto culturale, parte da dentro ma fuori esce gutturale. Niente cambia se non cambi niente, niente.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

good, you look good. Send me on out to Abbott. Hello.